0: The Hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

Radio Vicenza, Remember, Remember.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si accendeva.

0: www.radiovicenza.com.
1: A volte il silenzio brucia come una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni,

0: questo 17 di luglio non poteva mancare l'angolo delle stelle, allora vediamo segno per segno la nostra situazione odierna. Ariete, giornata ottima da sfruttare appieno come desiderate. Toro, le stelle vi saranno veramente amiche, sarete dinamici e attivi. Gemelli, troverete il modo giusto per affermare la vostra personalità. Per quanto riguarda il Cancro, sarete in ottima forma, desiderosi di svagarvi. Leone, con il partner dovrete chiarire un piccolo malinteso. Vergine, stelle favorevoli alla mente e alla fantasia costruttiva. Bilancia, giornata simpaticamente attiva e dinamica. Scorpione, non drammatizzate per un piccolo imprevisto. Sagittario, vi converrà per oggi rifiutare degli impegni mondani. Ci spostiamo al Capricorno, catturerete con facilità l'attenzione delle persone che vi circondano. Acquario, nell'arco della giornata evitate attività rischiose, mentre i Pesci sarete un po' distratti e poco efficienti, avrete bisogno di riposo. Mi fermo qui anche per oggi, l'oroscopo del 17 di luglio è terminato, ci risentiamo domani per un nuovo oroscopo.
1: For a summer hit. Radio Vicenza, the new hit. More summer hits.
2: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza. Ma

0: Brioche e cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: Eccoli, buongiorno, buongiorno a tutti, buon venerdì mattina. Lo dico o non lo dico? Venerdì 17 di luglio, 198esimo giorno del calendario. Mancano 167 giorni per arrivare alla fine dell'anno. Il sole è sorto alle 5:41, tramonterà alle 20:58. Siamo pronti? Si parte!

0: Vediamo quello che è capitato negli anni in questa data, 17 di luglio. Partiamo dal 1505, quando Martin Lutero entra in convento ad Erfurt, diventerà sacerdote 2 anni dopo. Passiamo al 1815, guerre napoleoniche. Napoleone si arrende in Francia alle forze britanniche. 1917, re Giorgio V del Regno Unito emana un proclama in base al quale la linea di discendenza maschile della casa reale britannica porterà il nome di Windsor. 1944, seconda guerra mondiale, a Firenze viene perpetrato l'eccidio di Piazza Tasso. 1976, in occasione della cerimonia di apertura della 21esima Olimpiade di Montreal in Canada, alla televisione italiana iniziano le trasmissioni sperimentali di programmi a colori, per le quali viene scelto il formato PAL. 1998, uno tsunami innescato da un terremoto sottomarino distrugge 10 villaggi in Papua Nuova Guinea, uccidendo circa 1500 persone. 2014, il volo Malaysia Airlines viene abbattuto al confine tra Ucraina e Russia, causando la morte di 298 persone.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: santi del giorno. Oggi la chiesa ricorda la beata Carlotta della Resurrezione, San Generoso martire e Sant'Alessio. Sant'Alessio è il protettore di mendicanti e portieri.
1: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: per i compleanni VIP facciamo tanti auguri a David Hasselhoff, conosciuto in tutto il mondo perché protagonista in due importanti telefilm degli anni 80-90. Il primo è Supercar, dove interpretava l'investigatore Michael Knight alla guida di Kit, l'auto dotata di intelligenza artificiale. La seconda è Baywatch, che lo vedeva nei panni di guardia spiaggia.
1: 7000 caffè.

notizia legata alla data di oggi ci porta al 17 luglio del 1955, quando apriva Disneyland a Los Angeles. Ho sempre cercato di immaginare un posto dove portare le mie due figlie nei pomeriggi del sabato e della domenica, un posto dove però potermi divertire anch'io. Con queste parole Walt Disney salutava l'inaugurazione di Disneyland alla periferia di Los Angeles, il primo parco di divertimenti costruito come una città immaginaria parallela al mondo reale.

vediamo quello che è capitato negli anni in questa data, 17 di luglio. Partiamo dal 1505, quando Martin Lutero entra in convento ad Erfurt, diventerà sacerdote 2 anni dopo. Passiamo al 1815, guerre napoleoniche. Napoleone si arrende in Francia alle forze britanniche. 1917, re Giorgio V del Regno Unito emana un proclama in base al quale la linea di discendenza maschile della casa reale britannica porterà il nome di Windsor. 1944, seconda guerra mondiale, a Firenze viene perpetrato l'eccidio di Piazza Tasso. 1976, in occasione della cerimonia di apertura della 21esima Olimpiade di Montreal in Canada, alla televisione italiana iniziano le trasmissioni sperimentali di programmi a colori, per le quali viene scelto il formato PAL. 1998, uno tsunami innescato da un terremoto sottomarino distrugge 10 villaggi in Papua Nuova Guinea, uccidendo circa 1500 persone. 2014, il volo Malaysia Airlines viene abbattuto al confine tra Ucraina e Russia, causando la morte di 298 persone.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Buongiorno Vicenza!
10: Buongiorno Vicenza!
9: La mattinata della radio che parla di te!
10: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buongiorno da Radio Vicenza e ben ritrovati con il nostro appuntamento meteo per città e provincia. Situazione ancora dominata dal caldo africano. L'anticiclone subtropicale mantiene temperature molto elevate, ma cresce l'instabilità con l'avvicinarsi di correnti più fresche. Oggi venerdì, giornata in prevalenza soleggiata, con qualche annuvolamento e possibili locali rovesci o temporali, soprattutto tra Prealpi e Pedemontana. A Vicenza minima intorno ai 23 gradi e massima sui 35 gradi, con afa intensa. Sabato ancora caldo nella prima parte della giornata, ma dal pomeriggio aumenteranno le nubi e arriveranno temporali sparsi, localmente anche forti, con possibili raffiche di vento e grandinate. La svolta è attesa da domenica. Il caldo intenso inizierà a lasciare spazio a condizioni più variabili, con alternanza tra schiarite temporali e temperature in calo, con massime intorno ai 28-30 gradi. Per i giorni successivi la tendenza è verso un clima più vicino alla normalità estiva, con qualche episodio instabile, ma senza la forte ondata di calore di questi giorni. Da Radio Vicenza è tutto, ci risentiamo al prossimo aggiornamento meteo.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: era il 17 luglio del 1955 quando aprì ufficialmente i battenti in California il primo parco Disneyland. E quella di oggi è anche la giornata mondiale della giustizia penale internazionale. Io vi auguro un buon venerdì e vi do appuntamento a domani.
1: Brioche e cappuccino. Radio Vicenza. Hits, hits, hits. Music.

0: Pubblicità.
1: Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Ali per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
2: Ali migliora la vita.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. 3 giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.
5: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
6: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: -30, -30, -30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Bentrovati all'ascolto da Martino Montagna di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia. Aveva maltrattato e provocato gravi lesioni al figlio neonato di appena 5 mesi, secondo l'accusa per renderlo disabile e ottenere sussidi. Un 23enne di Camisano Vicentino è stato condannato a 8 anni dal Tribunale di Padova. Le violenze scoperte dalla polizia nell'ottobre 2025 hanno causato al piccolo danni permanenti, disposto anche un risarcimento provvisionale di 1 milione di euro. Tragedia in mare a Sottomarina. Una turista vicentina di 82 anni è morta dopo essere stata colta da un malore mentre faceva il bagno.

0: L'allarme dei presenti e l'intervento dei soccorsi, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Un ragazzo di 17 anni, residente nel Vicentino, è stato operato d'urgenza all'ospedale di Sant'Orso per una grave frattura al setto nasale. Il giovane ha raccontato di essere stato colpito con una testata da uno sconosciuto intorno alle 3 di notte all'esterno di una discoteca di Jesolo. Dopo essere rientrato a casa, il dolore lo ha costretto a rivolgersi al pronto soccorso, dove i medici hanno disposto l'intervento chirurgico. Violento temporale su Romano De Zelino, i danni maggiori si sono registrati nella zona al confine con Borso del Grappa. Colpito anche il parco di Villa Negri, sede dell'Ama Music Festival, dove il vento ha divelto gazebo e striscioni. Nessun danno però al palco, confermato il concerto gratuito di Alex Britti in programma sabato a favore dell'associazione oncologica San Bassiano. Il Veneto è in allerta gialla per il caldo giovedì e venerdì anche per il rischio di temporali intensi. A Vicenza sono attesi possibili forti rovesci, raffiche di vento e locali grandinate, soprattutto tra pedemontana e pianura occidentale. Le autorità invitano anziani, bambini e persone fragili ad evitare il sole nelle ore più calde, ricordando i servizi di assistenza attivi. Paura sul becco di mezzodì sopra Cortina d'Ampezzo. Un'alpinista di 40 anni è precipitata per una quindicina di metri mentre scalava la via Opt-Lompel, rimanendo sospesa nel vuoto grazie alla compagna di cordata. Recuperata con il verricello dall'elisoccorso, ha riportato una ferita ad una gamba e un probabile trauma all'anca. A Vicenza i rincari di luce e gas sono i più alti d'Italia. Secondo il Codacons, a giugno le tariffe sono aumentate del 15,3% su base annua, effetto anche delle tensioni in Medio Oriente. Anche i dati Istat confermano un'inflazione cittadina al 3,4%, trainata da casa ed energia, con aumenti anche nei trasporti e nella sanità. Unica nota positiva, il calo dei prezzi degli alimentari rispetto a maggio, grazie soprattutto alla diminuzione della frutta. I gruppi di opposizione di Vicenza contestano l'aumento della Tari del 5,67% previsto dalla giunta Possamai, ricordando che dal 2023 la tassa sui rifiuti è cresciuta di oltre il 22%. Secondo le minoranze, il rincaro pesa su famiglie e imprese e l'amministrazione dovrebbe intervenire anche con tagli alle spese. Critiche inoltre sui tempi della documentazione per il prossimo consiglio comunale sul bilancio. Nuova stazione mobile per la polizia locale di Vicenza, un furgone operativo per il rilievo degli incidenti stradali che sostituisce il mezzo in servizio da oltre 14 anni. Dotato di tecnologie digitali, torrifaro e postazione informatica, consentirà interventi più rapidi a favore della viabilità. L'investimento è di 80.000 euro, finanziato al 50% dalla regione. All'anagrafe di Vicenza arrivano le Dono Card, le cartoline multilingua dell'Aido per sensibilizzare i cittadini sulla donazione degli organi. Distribuite allo sportello delle carte d'identità, ricordano la possibilità di esprimere la propria volontà al momento del rilascio della CIE. Dal 2015 a Vicenza sono state raccolte circa 50.000 dichiarazioni. È tutto con questo appuntamento, grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 4 Venezia Trieste si rallenta a causa di un mezzo pesante in panne nel tratto compreso tra San Stino di Livenza e l'innesto con la 28 in direzione Trieste. Attenzione poi alla presenza di un cantiere di lavoro sulla tangenziale di Mestre tra la barriera di Venezia Mestre e Mirano Dolo in direzione Padova. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now, time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit. Summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
5: Now, another summer hit.

0: Anna colpisce ancora con il suo nuovo singolo White Girl Wasted alle 7-8 minuti. Abbiamo sempre una novità pronta dietro l'angolo. Per cominciare poi è la canzone giusta, bella energia nella nostra giornata venerdì, ultimo appuntamento settimanale con il Buongiorno Vicenza, poi sabato e domenica chiaramente insomma ci riposiamo. E vabbè, pensiamo oggi, però non pensiamo già alla settimana prossima. Giornata insomma ancora abbastanza calda, poi forse le cose cambieranno, poi sentiremo magari il meteo più tardi. Intanto vi ricordo in partenza che sono Marco Picchio, quello di ogni mattina dalle 7 alle 9 con voi. Il numero WhatsApp per inviarci i vostri messaggini 371 1200 116 se volete fare un saluto, commentare o quello che vi va. E penso che possiamo, senza troppe chiacchiere ancora, ricominciare con la musica. Poi ci abbiamo un sacco di cose invece da raccontarci per quanto riguarda le notizie dal nostro territorio.
1: La tua giornata vivila con Radio Vicenza.
2: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
1: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
2: La tua giornata vivila assieme a noi. La tua giornata ecco Radio Vicenza!

0: c'era Baby K con Tuca Macarena alle 7:16, più estiva di questa, ragazzi, cosa volevate? Dunque, parliamo degli effetti del caldo, del forte caldo che sta toccando tutta l'Italia, ma anche qui le nostre zone. Insomma, l'estate continua a mettere sotto pressione i corsi d'acqua vicentini. Il Bacchiglione registra una portata ridotta di circa il 60%, che è veramente tanto, e anche il Retrone mostra i segni della siccità. I consorsi di bonifica stanno intervenendo per salvaguardare la fauna ittica e invitano a limitare l'utilizzo dell'acqua per l'irrigazione. Intanto si guarda già ai prossimi mesi. A ottobre è previsto l'avvio degli interventi per la ricarica della falda, con l'obiettivo di recuperare le riserve idriche e affrontare meglio le future stagioni più secche.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Buongiorno Vicenza, dal lunedì al venerdì su Radio Vicenza, dalle 7 alle 9 con Marco Picchio.
1: Pubblicità. Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Sabrina Carpenter era Man Child qui su Radio Vicenza. Buongiorno, e fra poco tempo anche di dare un'occhiata, si dice, una volta si diceva, no? Adesso diamo un'occhiata a quello che ci dicono le stelle, insomma, vabbè, abbiamo il nostro oroscopo, l'appuntamento di ogni mattina. Intanto c'è Mimì, le ascoltiamo. Dove si va?
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti?
2: Radio Vicenza. Vicenza.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
2: In questo 17 di luglio non poteva mancare l'angolo delle stelle, allora vediamo segno per segno la nostra situazione odierna. Ariete, giornata ottima da sfruttare appieno come desiderate. Toro, le stelle vi saranno veramente amiche, sarete dinamici e attivi. Gemelli, troverete il modo giusto per affermare la vostra personalità. Per quanto riguarda il Cancro, sarete in ottima forma, desiderosi di svagarvi. Leone, con il partner dovrete chiarire un piccolo malinteso. Vergine, stelle favorevoli alla mente e alla fantasia costruttiva. Bilancia, giornata simpaticamente attiva e dinamica. Scorpione, non drammatizzate per un piccolo imprevisto. Sagittario, vi converrà per oggi rifiutare degli impegni mondani. Ci spostiamo al Capricorno, catturerete con facilità l'attenzione delle persone che vi circondano. Acquario, nell'arco della giornata evitate attività rischiose, mentre i Pesci sarete un po' distratti e poco efficienti, avrete bisogno di riposo. Mi fermo qui anche per oggi, l'oroscopo del 17 di luglio è terminato, ci risentiamo domani per un nuovo oroscopo.

0: Laura Young, era One Thing alle 7.38 qua su Radio Vicenza. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, buone notizie sul fronte della viabilità a Thiene. Procedono i piani per la nuova bretella di collegamento tra la 31 e la Gasparona. È un'opera pensata per rendere più veloce il traffico verso il Bassanese e alleggerire la zona industriale. La nuova arteria partirà da Via dell'Autostrada e avrà un costo di circa 35 milioni e mezzo di euro. Se il cronoprogramma sarà rispettato, i lavori si concluderanno nell'estate del 2028, offrendo quindi un collegamento più scorrevole per lavoratori e imprese del territorio.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno da Radio Vicenza e ben ritrovati con il nostro appuntamento meteo per città e provincia. Situazione ancora dominata dal caldo africano. L'anticiclone subtropicale mantiene temperature molto elevate, ma cresce l'instabilità con l'avvicinarsi di correnti più fresche. Oggi venerdì, giornata in prevalenza soleggiata, con qualche annuvolamento e possibili locali rovesci o temporali, soprattutto tra Prealpi e Pedemontana. A Vicenza minima intorno ai 23 gradi e massima sui 35 gradi. Con afa intensa. Sabato ancora caldo nella prima parte della giornata, ma dal pomeriggio aumenteranno le nubi e arriveranno temporali sparsi, localmente anche forti con possibili raffiche di vento e grandinate. La svolta è attesa da domenica. Il caldo intenso inizierà a lasciare spazio a condizioni più variabili, con alternanza tra schiarite temporali e temperature in calo, con massime intorno ai 28-30 gradi. Per i giorni successivi la tendenza è verso un clima più vicino alla normalità estiva, con qualche episodio instabile, ma senza la forte ondata di calore di questi giorni. Da Radio Vicenza è tutto, ci risentiamo al prossimo aggiornamento meteo.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Al momento il traffico è per lo più scorrevole sull'intera rete viaria della regione. Unica segnalazione di rilievo sulla A4 Venezia-Trieste, dove per un mezzo pesante ci sono code tra Cessalto e il bivio per la Portogruaro-Pordenone verso Trieste. Sempre sulla 4, ma nel tratto Milano-Venezia, ricordiamo che sono in corso lavori tra Verona Sud e Soave nelle due direzioni. È frequente la formazione di code nelle ore di maggior traffico. In programma lavori notturni dalle 22 di questa sera sulla A13 Bologna-Padova. Chiusura tra Padova Sud e Padova Zona Industriale, sempre in direzione Padova. Riapertura prevista per le 6 di domani mattina. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top. Ove Tops, il meglio del meglio.

0: Francesco Gabani che ci ha regalato veramente una bella canzone per quest'estate, tanta energia in Summer Funk alle 7.50. Dunque, parliamo di una bella impresa sportiva. Cresce l'attesa in Val Brenta per il tradizionale palio delle zattere in programma domenica a Valstagna. Tra i protagonisti di questa edizione ci sarà anche l'alpinista Tamara Lungar, che gareggerà con i colori della contrada Oliero insieme a Sarita Lazzarotto. Una presenza speciale che rende ancora più affascinante una delle manifestazioni estive più amate del territorio. Adrenalina, spettacolo e tradizione si incontreranno lungo il Brenta, dove le contrade si sfideranno a colpi di pagaia davanti a tantissimi spettatori.
1: Pubblicità. Dali, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
2: Beh, sempre 30?
3: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
2: Solo da lì?
3: Solo da lì e a Liper, perché a lì migliora la vita.
4: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
7: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
8: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
9: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
10: La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. 3 giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.
11: i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
12: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Metà degli anni Ottanta era il nostro disco Remember, Twilight World di Swing Out Sister a chiudere l'ora. E adesso ci colleghiamo direttamente con la redazione, c'è la pagina informativa delle 8 e poi si torna insieme per altri 60 minuti di musica, di informazione del nostro territorio e così via. A dopo.
1: Buongiorno Vicenza, estate, la mattinata con ospiti notizie.
2: Radio Vicenza.
3: Time o'clock.
4: Sono le 8 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
5: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Un richiamo immediato e formale per scongiurare un cortocircuito istituzionale. Il presidente Sergio Mattarella ha convocato il ministro della giustizia Carlo Nordio sul caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato dalla Corte di Cassazione per l'uccisione nel 2021 di due rapinatori che avevano tentato di assaltare il suo negozio. Il capo dello Stato, fa sapere il Quirinale, ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al presidente della Repubblica. Pubblica. Fonti del Quirinale precisano che non si tratta di una questione di merito sulla grazia, è invece una questione di metodo che tocca direttamente i poteri del Presidente della Repubblica. Il ministro Nordio aveva avviato l'istruttoria per la grazia dopo l'appello lanciato dal vice premier Salvini. Proprio ieri era partita la raccolta firme tra i parlamentari di centrodestra. Al momento Mario Roggero non è ancora in carcere dopo la condanna definitiva. L'uomo attende la notifica formale. Il fratello del gioielliere conferma si costituirà spontaneamente non appena arriverà all'ordine di carcerazione.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Siamo giunti ad un nuovo appuntamento, ben ritrovati sulla 4 Venezia-Trieste. A causa della presenza di un mezzo pesante in panne, sono segnalate ancora code nel tratto compreso tra San Donà di Piave e San Siro di Livenza in direzione Trieste. Sulla tangenziale di Mestre invece, per il solo traffico intenso, ritroviamo code tra Terraglio e l'innesto con la 27 in direzione Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste, ricordiamo che è sempre a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. È tutto, grazie dell'attenzione, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Now, time for a summer hit.
2: Radio Vicenza, the new hit.
9: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.

0: Le 8 e 7 minuti, giorno giornino a tutti, con i Backstreet Boys e Bubble Up, che ha aperto la nostra seconda ora di oggi, di questo venerdì. È venerdì, ragazzi, oddio, non ci avevo fatto caso. Cioè, io non sono superstizioso assolutamente, però magari qualcuno c'è che ci crede a queste cose. È venerdì 17, quindi bisogna stare chiusi in casa, ma tanto questo caldo che fa alla fine, no? Con il condizionatore acceso, sei lì col gatto tranquillo e aspetti che passa il venerdì 17. Detto questo, non si può fare, perché dobbiamo lavorare, fare le nostre cose, quindi facciamo finta di niente. Chi ci crede superi questi, diciamo, questi piccoli problemi, no? Queste superstizioni. Parte un'altra ora, tanta musica, tante notizie. 371 1200 116, questo è il nostro WhatsApp se volete contattarci.
1: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Evanescence con Bring Me to Life. Ragazzi, esce fuori la nostra anima più rock con queste canzoni nella nostra mattinata alle 8:15. Dunque, notizia importante questa: proseguono le indagini sull'incendio che nei giorni scorsi ha colpito l'azienda della famiglia del sindaco di Malo, Moreno Marzetti. Intanto il primo cittadino ha deciso di rinunciare alla scorta, mentre tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è anche un possibile collegamento con le tensioni nate dal suo impegno contro le bande giovanili. Sul caso resta il massimo riservo, mentre istituzioni e amministratori locali continuano a esprimere vicinanza e sostegno al sindaco.
1: Radio Vicenza,

0: Bruno Rissas e l'albero delle noci, bellissima. Pausa, torniamo subito, eh?
1: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
3: Pubblicità.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online. Online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

0: Le 8:27, buona mattina, questa è Radio Vicenza, buongiorno Vicenza, prosegue con Lenny Kravitz e la bellissima Fly Away. Allora, notizia brutta, devo dire, una brutta avventura per un ragazzo di 17 anni di Caltrano. Il giovane sarebbe stato aggredito da uno sconosciuto all'uscita di una discoteca di Jesolo, riportando la frattura del naso dopo una violenta testata. Una volta rientrato nel Vicentino si è fatto medicare al pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Orso. Sull'episodio stanno ora indagando i carabinieri per ricostruire l'accaduto e risalire al responsabile dell'aggressione.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

Fulminacci e maledetto me, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Adesso volevo fare il solito appello, non un appello, proprio ricordarvi che noi abbiamo per esempio un'app che potete scaricare sul vostro telefonino, visto che siamo in periodo di vacanze, vi sarà sicuramente molto utile per poter ascoltare la nostra radio dunque voi andiate, quindi portarci in vacanza con voi. Quindi fatelo, mi raccomando, appena avete un attimo di tempo, e iniziate a seguirci anche sui nostri canali social, perché noi pubblichiamo un sacco di cose su Instagram e su Facebook, un sacco di post interessanti, le nostre breaking news, quindi così le riceverete proprio sul vostro telefono. Detto questo, basta, non ho altro da dire per adesso.

0: Achille Lauro senza una stupida storia nella nostra mattinata. Buongiorno Vicenza. Dunque, ci sono notizie carine, belle, divertenti, altre un po' più brutte, tragiche come questa, un episodio tragico veramente. Ieri mattina sottomarina, dove una turista di 83 anni residente nel Vicentino è stata colta da un malore mentre stava entrando in mare per fare il bagno. I bagnini sono intervenuti subito insieme al personale del SUEM 118, che ha tentato a lungo le manovre di rianimazione, purtroppo senza riuscire a rianimare la donna. L'episodio ha riportato l'attenzione sull'importanza della preparazione degli assistenti ai bagnanti, della presenza di dispositivi salvavita negli stabilimenti, fondamentali per affrontare ogni emergenza nel minor tempo possibile.
1: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Mallo l'Italise alle 8.48 qua su Radio Vicenza. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Volevo fare solamente un piccolo promemoria per tutti quelli che ci ascoltano. Ne abbiamo parlato anche ieri, oggi è il 17 luglio, ma già da ieri è obbligatorio, se avete un monopattino, metterci la targa già da tempo, ma assicurarlo soprattutto. Quindi se non avete fatto questo siete fuori legge e rischiate veramente multe, mi pare fino a 400 euro. Quindi attenzione, cercate di regolarizzare la vostra posizione. Qui è Marco Picchio che vi parla, oggi faccio il vigile urbano, no, a parte gli scherzi, no, lo ricordo a tutti e anche a me, chiaramente, perché va fatta sta cosa qua, magari la prendiamo un po' sotto gamba e invece è importante. Detto ciò, Charlie Puth.
1: www.radiovicenza.com, online, on air.

0: Conge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Ali per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
2: Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. Tre giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.

0: Una delle canzoni più belle di Galli, secondo me, era Niente Panico. Sono le 8.58, si chiude l'appuntamento di venerdì 17 luglio qua con Buongiorno Vicenza, e torniamo lunedì, quindi facciamo pausa weekend. Lunedì mattina siamo ancora insieme per il primo caffè della giornata e della settimana. Un bacio da Marco Picchio, Disco Remember, tutto italiano, affidato a NEC. Ciao!
1: Radio Vicenza, Remember!

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:02.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: E ora dello sconto alla rovescia.
6: -30, -30, -30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
7: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
8: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Più grande furto di dati elettorali della storia. Trump accusa la Cina di cyberspionaggio e a pochi mesi dal voto infiamma lo scontro elettorale in un discorso alla nazione che suona come un ultimatum al Senato per il Save America Act. 220 milioni di dati acquisiti in modo illecito, snocciola il presidente, contando in 278.000 le persone che votano negli Stati Uniti senza avere la cittadinanza. La Cina non ha mai interferito e mai interferirà nelle elezioni americane, la risposta a caldo dell'ambasciata di Pechino. Conclusa la sesta notte di raid americani in Iran con un bilancio di 7 morti, colpiti decine di obiettivi, l'area a ridosso di Hormuz, ponti, porti e la rete ferroviaria di Bandar Abbas. In risposta l'Iran ha lanciato numerosi attacchi militari contro Qatar, Bahrain e Kuwait. I Pasdaran intanto annunciano di aver condotto un attacco a sorpresa contro il centro di comando americano di Al-Tanf in Siria. Teheran minaccia di chiudere dopo Hormuz anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Un richiamo immediato per scongiurare un cortocircuito istituzionale. Il presidente Mattarella ha convocato il ministro della giustizia Nordio sul caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione nel 2021 di due rapinatori. Il capo dello Stato ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. L'Italia ancora nella morsa del caldo torrido. Oggi bollino rosso in 16 città. Domani saliranno a 19. Il picco in Sardegna, 47 gradi, in provincia di Oristano, 46 nel Nuorese. Ma è Torino la città considerata più calda, con ben 23 giorni in allerta in poco più di un mese. Oggi nuova riunione della cabina di regia al Ministero della Salute. Ed è tutto, a più tardi.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Ben ritrovati, una buona giornata a chi si fosse da poco messo all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste, a causa del traffico intenso, si verificano lunghe code tra San Donà di Piave e l'innesto con la 28 in direzione Trieste. In direzione Venezia si rallenta per forti temporali tra l'innesto con la 28 e Sanstino di Livenza. Sulla tangenziale di Mestre, code per traffico intenso tra Terraglio e l'innesto con la 27 in direzione Trieste. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Grazie dell'attenzione.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
2: Summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
2: Another summer hit.

Anche in questo 17 di luglio non poteva mancare l'angolo delle stelle, allora vediamo segno per segno la nostra situazione odierna. Ariete, giornata ottima da sfruttare appieno come desiderate. Toro, le stelle vi saranno veramente amiche, sarete dinamici e attivi. Gemelli, troverete il modo giusto per affermare la vostra personalità. Per quanto riguarda il Cancro, sarete in ottima forma, desiderosi di svagarvi. Leone, con il partner dovrete chiarire un piccolo malinteso. Vergine, stelle favorevoli alla mente e alla fantasia costruttiva. Bilancia, giornata simpaticamente attiva e dinamica. Scorpione, non drammatizzate per un piccolo imprevisto. Sagittario, vi converrà per oggi rifiutare degli impegni mondani. Ci spostiamo al Capricorno, catturerete con facilità l'attenzione delle persone che vi circondano. Acquario, nell'arco della giornata evitate attività rischiose, mentre i Pesci sarete un po' distratti e poco efficienti, avrete bisogno di riposo. Mi fermo qui anche per oggi, l'oroscopo del 17 di luglio è terminato, ci risentiamo domani per un nuovo oroscopo.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: te.
1: Pubblicità.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.
5: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.
7: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi, uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
8: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andare.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno da Radio Vicenza e ben ritrovati con il nostro appuntamento meteo per città e provincia. Situazione ancora dominata dal caldo africano. L'anticiclone subtropicale mantiene temperature molto elevate, ma cresce l'instabilità con l'avvicinarsi di correnti più fresche. Oggi venerdì, giornata in prevalenza soleggiata, con qualche annuvolamento e possibili locali rovesci o temporali, soprattutto tra Prealpi e Pedemontana. A Vicenza minima intorno ai 23 gradi e massima sui 35 gradi. Con afa intensa. Sabato ancora caldo nella prima parte della giornata, ma dal pomeriggio aumenteranno le nubi e arriveranno temporali sparsi, localmente anche forti con possibili raffiche di vento e grandinate. La svolta è attesa da domenica. Il caldo intenso inizierà a lasciare spazio a condizioni più variabili, con alternanza tra schiarite e temporali e temperature in calo, con massime intorno ai 28-30 gradi. Per i giorni successivi la tendenza è verso un clima più vicino alla normalità estiva, con qualche episodio instabile, ma senza la forte ondata di calore di questi giorni. Da Radio Vicenza è tutto, ci risentiamo al prossimo aggiornamento meteo.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Disagi lungo la A4 Milano-Venezia. Un incidente provoca code tra Padova Ovest e il bivio per la tangenziale di Mestre verso Venezia. Per il traffico intenso ci sono incolonnamenti anche nella direzione opposta tra la tangenziale di Mestre e il bivio per la A13 Bologna-Padova verso Milano. E ancora segnaliamo che sempre la A4 è al momento interessata da forti temporali tra San Donà di Piave e il bivio per la Portogruaro-Conegliano. Vi invitiamo dunque a moderare la velocità e guidare con prudenza. Infine, sulla A28 Portogruaro-Conegliano, il traffico è rallentato sul nodo con la A27 Mestre-Belluno, in quest'ultima direzione. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid tu a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
1: Pubblicità.
2: Dani, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
3: Beh, sempre 30?
4: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
3: Solo da lì?
4: Solo da lì e a Liper, perché a lì migliora la vita.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 20.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.
2: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il più grande furto di dati elettorali della storia. Trump accusa la Cina di cyberspionaggio e a pochi mesi dal voto infiamma lo scontro elettorale in un discorso alla nazione che suona come un ultimatum al Senato per il Save America Act. 220 milioni di dati acquisiti in modo illecito, snocciola il presidente, contando in 278.000 le persone che votano negli Stati Uniti senza avere la cittadinanza. Annunciata la declassificazione di rapporti di intelligence che a suo dire dimostrerebbero scioccanti vulnerabilità nei sistemi di voto in America. La Cina non ha mai interferito e mai interferirà nelle elezioni americane, la risposta a caldo dell'ambasciata di Pechino. E si è conclusa la sesta notte consecutiva di raid americani sull'Iran, che in risposta ha bersagliato le basi statunitensi nei paesi del Golfo. Teheran minaccia inoltre di chiudere dopo Hormuz anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e sulla rotta di Suez. È crisi diplomatica tra Italia e Nicaragua. Nella notte l'ambasciata italiana a Managua ha ricevuto una lettera di protesta trasmessa alla Farnesina, dove si annuncia la rottura con Roma per le parole del ministro degli esteri Tajani. Al vertice del Partito Popolare di Madrid, il vice premier e leader di Forza Italia ha accusato il paese centroamericano di continuare a proteggere il terrorista Alessio Casimirri, ex esponente delle BR condannato in via definitiva a 6 ergastoli per il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro. Casimirri vive in Nicaragua dagli anni 80 e ha cittadinanza nel paese, la cui costituzione non consente l'estradizione dei cittadini. Sarebbe stato rintracciato e fermato l'automobilista che ieri a Collegno, in provincia di Torino, ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni, l'omicida, un uomo sulla sessantina, era fuggito in auto. L'Italia resta nella morsa dell'AFA, oggi bollino rosso in 16 città, nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Una tregua dalle temperature torride è attesa dall'inizio della prossima settimana. L'informazione torna più tardi.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben ritrovati in compagnia della nostra redazione. Sulla 4 Venezia-Padova, per un incidente si segnalano code tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Trieste, in questa direzione code tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre, in direzione Milano code tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13. Per questo incidente avvenuto sulla 4 Venezia-Padova, ripercussioni sulla 4 Brescia-Padova con code tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia. Sulla 4 Venezia-Trieste code per forti temporali tra Cessalto e l'innesto con la 28 in direzione Trieste, poi per traffico code in entrata allo svincolo di Latisana. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
7: Time for a summer hit.
8: Radio Vicenza, the new hit.
7: Four summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
7: Now, another summer hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
0: Tutti in centro.
2: Un'altra settimana che si va a concludere, ragazzi, un altro weekend probabilmente di partenze. Attenzione, mi raccomando, alle partenze intelligenti, che oramai tutti partono la notte, partono la mattina presto, ma comunque sia c'è sempre coda. E allora siate dei nostri, mi raccomando, seguiteci, state con noi, perché parte ufficialmente un altro appuntamento con me, con la Vale e con il nostro Tutti in Centro.
0: Lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro!

0: voglio pensarci e non voglio farci caso, perché venerdì andiamo a chiudere questa settimana, arriva un weekend bello, ovviamente, presumibilmente, con tante partenze, con tanti italiani che se ne vanno in vacanza. Non ci voglio pensare che oggi è venerdì 17, non voglio proprio pensare alla sfortuna, però gli amuleti ce li ho comunque. Benvenuti, dai, nella nostra mattinata, il nostro Tutti in Centro, sino alle 13 con me, con la Vale, pronta anche a leggere i vostri WhatsApp al 371 1200 116.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, Tutti in Centro.

0: Pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook. Chiosco Oltralà, pesca sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
5: La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. 3 giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.
6: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: E mai preso che ero un bambino e sapevo soltanto giocare, farmi male, guardare altrove, inventarmi le parole. Hai cucito le cicatrici, hai messo acqua nelle mie radici, mi hai chiamato alle 5 di notte.

sono stato diverso, l'ho fatto per te. Sono debole come quegli altri, farò la fine di tutti quegli altri. Ma se un giorno ho fatto una cosa importante, è stata scaldarti le gambe. Se avevi freddo la notte, baciarti le lacrime, leggerti le favole e farti ridere di me.

0: di me.
1: Andiamo a chiudere con leggerezza e dai, con notizie frizzanti, pillole di curiosità ideali un po' anche per farvi compagnia sotto l'ombrellone, in vacanza o comunque sia in ufficio. Diteci la vostra, mi raccomando, al nostro WhatsApp che io vi aspetto.

successo dietro l'altro. Che musica, che sound, ragazzi, che bella la nostra estate, soprattutto se poi accompagnata da un buon gelato. Io sono per il cono, assolutamente. Non lo so, la coppetta non mi dà soddisfazione. Metti un bel cono di quelli belli croccanti, 3 palline, vabbè dai, non esagero, 2 palline e tanta panna montata. I miei gusti preferiti vanno dal cioccolato a rum e cioccolata, gusto che ho scoperto recentemente. E volete sapere quelli degli italiani? Beh, per l'estate 2026 il gusto preferito in assoluto dagli italiani si conferma essere il pistacchio. Eh sì, mi domina appunto l'estate, lo vede affiancato a sapori mediterranei come ad esempio il limone, la pesca o l'arancia. Ma in questa estate vanno molto anche i contrasti speziati e floreali. Tante gelaterie infatti d'Italia propongono dei gusti un po' particolari che uniscono cremosità e inserti croccanti. La novità di quest'anno, la volete sapere? Spopolano i gelati arricchiti con note esotiche come lo yuzu coreano abbinato al limone o alla cheesecake. E poi per chi cerca leggerezza, quest'anno mi va de moda anche la versione con tè matcha, o i gelati arricchiti con ingredienti come ginseng e taurina sono delle vere novità dell'estate 2026. Tutti in centro.

0: giornate, miei cari, da tutti noi di Radio Vicenza, che sia lavorativa o meno, importante che ci abbiate di sottofondo. Ed è una bella mattinata questa, che sta raggiungendo anche le 11, la conclusione della nostra prima ora. Sarà proprio così con i prossimi successi.
1: Tutti in centro.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, pesca sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene. Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: 4504. Sharing Caffè. La notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: -30, -30, -30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a chi ci sceglie ogni giorno. Grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento flash con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi venerdì 17 luglio a cura di Martino Montagna. Maltempo nell'alta Valchiampo, un violento temporale ha colpito questa mattina Crespadoro provocando blackout, alberi abbattuti e danni ingenti, in particolare all'impianto sportivo. Colpite anche San Pietro Mussolino, Molino di Altissimo e Brogliano, dove si registrano disagi e interventi per la messa in sicurezza. L'ondata di maltempo era stata anticipata dall'allerta gialla della Regione Veneto per temporali intensi con forti raffiche di vento e possibili grandinate. Grave incidente nel pomeriggio di ieri in Val Brenta. Un escursionista si è sentito male mentre percorreva un sentiero tra Valstagna ed Enego. Ha perso conoscenza ed è precipitato per circa 7 metri in un dirupo. Il soccorso alpino e la Croce Rossa lo hanno stabilizzato e trasportato in condizioni gravissime all'ospedale di Vicenza. A Vicenza nel 2025 sono state raccolte oltre 56.000 tonnellate di carta e cartone, con una media di circa 66 kg per abitante. I dati del 31esimo rapporto Comieco confermano una raccolta stabile nel Vicentino, mentre il Veneto nel complesso cresce dell'1,9%, superando le 353.000 tonnellate di carta e cartone differenziate. Trasloco completato per la scuola dell'infanzia Andersen a Montecchio Maggiore. Dal prossimo anno scolastico i 120 alunni saranno ospitati nel nuovo villaggio dei bambini, allestito nell'area dei padri Giuseppini in via Murialdo. Il trasferimento è necessario per consentire i lavori di miglioramento dell'edificio di via Montegrappa, un intervento da quasi 2 milioni di euro. È tutto con questo appuntamento flash. A risentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ben ritrovati sulla 4 Venezia Padova. Si verificano code per incidente in direzione Trieste tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre, in direzione Milano code tra Spinea e l'innesto con la 13. Per questo incidente avvenuto sulla 4 Venezia Padova si procede in coda sulla 4 Brescia Padova tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia. Rallentamenti poi tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia per traffico e sulla 4 Venezia Trieste code tra San Giorgio di Nogaro e l'innesto con la 23 in direzione Trieste e in questa direzione code alla barriera di Trieste Lisert. Si segnalano code anche allo svincolo di Latisana in entrata. Andiamo sulla tangenziale di Mestre per lavori. Dalle 21.30 di sabato 18 alle 5.30 di domenica 19 luglio verrà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste ricordiamo che è sempre a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. A dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: Playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: Stavo leggendo i vostri messaggi, saluto Eleonora, saluto Barbara, saluto Eric che ci fa un sacco di bei complimenti. Insomma, tanti di voi amano il cono gelato.

0: seggio. E se quel gelato lì facesse fatica a sciogliersi, che bellezza, ragazzi, non avremo tutte le dita appiccicate. Pensate che qualche anno fa degli scienziati in Scozia hanno scoperto che l'aggiunta di una particolare proteina naturale al gelato lo rende super resistente allo scioglimento, e quindi immaginate di poter mangiare un cono a mezzogiorno senza rischiare di lavarvi completamente le mani con le goccioline di gelato che scendono. Per me è un'idea fantastica, poi non lo so se alla fine questa proteina effettivamente cambia anche il gusto del gelato.
1: Tutti in cielo.

0: vi ho fatto venire voglia di una bella coppa gelato. Se devo essere sincera, anche qui in radio non vediamo l'ora di concludere proprio per andarla a mangiare. Ci sta con queste giornate in estate, ci sta, e come una bella coppa gelato anche per pranzo o per cena, se magari insomma si ha poco tempo, si vuole ovviamente mangiare qualcosa di fresco. Ma torniamo a noi, perché fra poco, miei cari, vi parlo anche di un compleanno speciale, quello infatti del bikini.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Pubblicità.
1: Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Aliper. La tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
2: Ali migliora la vita.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
6: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
7: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi, uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, disagi lungo la A4 Milano-Venezia. Un incidente provoca code tra Padova Ovest e il bivio per la tangenziale di Mestre verso Venezia. Per il traffico intenso ci sono incolonnamenti anche nella direzione opposta tra la tangenziale di Mestre e il bivio per la A13 Bologna-Padova verso Milano. E ancora segnaliamo che sempre la A4 è al momento interessata da forti temporali tra San Donato di Piave e il bivio per la Porto Gruaro-Conegliano. Vi invitiamo dunque a moderare la velocità e guidare con prudenza. Infine, sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano, il traffico è rallentato sul nodo con la A27 Mestre-Belluno, in quest'ultima direzione. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: professioniste, pensate, si rifiutarono di indossarlo per via dell'eccessivo scandalo, lo stilista assunse Micheline Bernardini, una ballerina di spogliarello del Casino di Paris, e con lei lo presentò a tutto il mondo, chiamandolo appunto bikini per via dell'impatto esplosivo che il costume avrebbe avuto sulla società. E l'impatto sicuramente ci fu, visto che il design originale appunto di questo bikini fu di soli 30 pollici, cioè circa 76 centimetri di stoffa, esponendo così l'ombelico, una novità assoluta per quell'epoca.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

Sound, ragazzi, che bei successi, quanta bella musica ci stiamo ascoltando insieme anche in questo nostro venerdì, dai, che sta per arrivare il weekend, per molti anche giornata di partenza quella di domani. E quindi vedi, saluto Jonathan, salutiamo anche Marco che ci fa un sacco di bei complimenti. Ilaria e Patrizia domani partiranno per le loro vacanze. Dove andate? Magari in un'isola sperduta? Andate nelle spiagge dei Caraibi? Perché vi dico questo? Perché lì c'è un posto.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno da Radio Vicenza e ben ritrovati con il nostro appuntamento meteo per città e provincia. Situazione ancora dominata dal caldo africano. L'anticiclone subtropicale mantiene temperature molto elevate, ma cresce l'instabilità con l'avvicinarsi di correnti più fresche. Oggi venerdì, giornata in prevalenza soleggiata, con qualche annuvolamento e possibili locali rovesci o temporali, soprattutto tra Prealpi e Pedemontana. A Vicenza minima intorno ai 23 gradi e massima sui 35 gradi. Con afa intensa. Sabato ancora caldo nella prima parte della giornata, ma dal pomeriggio aumenteranno le nubi e arriveranno temporali sparsi, localmente anche forti con possibili raffiche di vento e grandinate. La svolta è attesa da domenica. Il caldo intenso inizierà a lasciare spazio a condizioni più variabili, con alternanza tra schiarite e temporali e temperature in calo, con massime intorno ai 28-30 gradi. Per i giorni successivi la tendenza è verso un clima più vicino alla normalità estiva, con qualche episodio instabile, ma senza la forte ondata di calore di questi giorni. Da Radio Vicenza è tutto, ci risentiamo al prossimo aggiornamento meteo.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: dire che parlare di sole, mare e abbronzatura mi piace tantissimo, soprattutto sentire magari anche le vostre vacanze, quelle che mi state raccontando al nostro WhatsApp. E allora, se andate, non lo so, nelle spiagge dei Caraibi, beh, queste non sono solo mica per i VIP. Eh no, alle Bahamas, lo sapevate che esiste un'intera isola, la Pig Beach, abitata da una colonia di maiali selvatici che passano la loro giornata a nuotare nell'acqua cristallina e a fare il morto a galla. Ora ormai sono delle vere e proprie star di Instagram e i turisti fanno la fila per farsi i selfie con loro.
1: Tutti in centro.

0: eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid tu a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Pubblicità. Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. Tre giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.
6: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Di nuovo insieme con Martino Montagna e le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi, venerdì 17 luglio.

0: Oggi anche a San Pietro Mussolino, Molino di Altissimo e Brogliano, dove sono caduti alberi e pali dell'elettricità. Problemi segnalati anche a Valdagno, Nogarole Vicentino e Cornedo. Squadre comunali, protezione civile e tecnici sono al lavoro per ripristinare la sicurezza e i servizi nei vari comuni. In allerta anche la protezione civile alpina della sezione di Valdagno, come conferma il coordinatore Marco Franceschetti.
1: Sì, in effetti il maltempo questa mattina è passato rapido, ma ha lasciato il segno. Principalmente i problemi principali sono stati dovuti al forte vento che ha causato qualche schianto di qualche albero, anche principalmente nell'alta valle del Lagno, quindi parliamo di da Valdagno in su. Qualche problemino alla cuspide del campanile di Piana, l'ex inceneritore a Valdagno, ecco, quindi tanti piccoli interventi, tante piccole situazioni che attualmente sono in via di risoluzione comunque.
0: Dopo l'allarme delle uova contaminate da PFAS fino a 10 volte oltre i limiti, in un pollaio domestico in località Carpaneda, nella zona ovest di Vicenza, l'eurodeputata vicentina Cristina Guarda annuncia un'interrogazione alla Commissione europea e chiede più trasparenza alla Regione Veneto sulle analisi e sugli interventi per tutelare salute e agricoltura. A Montorso Vicentino arriva il nuovo regolamento per l'area camper di via 8 Settembre. Per garantire un utilizzo più equo e il decoro della zona, la sosta sarà consentita per un massimo di 48 ore consecutive, solo per motivi turistici. Vietato il campeggio e introdotte regole su pulizia, rumori e comportamento. Multe fino a 500 euro e l'allontanamento dall'area. A Mussolente, al Polo Culturale Giampaolo Negri, sabato 18 luglio alle 18:30 inaugura la mostra Le Anguane nel Vicentino dell'artista Anna Maria Annette Ronchin. L'esposizione racconta, attraverso incisioni e acquerelli, il mito delle antiche creature dell'acqua, simbolo del legame tra natura, memoria e identità del territorio vicentino. Termina qui anche questa edizione Flash. A risentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben ritrovati. A causa di un incidente sulla 4 Venezia Trieste si verificano code tra San Giorgio di Nogaro e l'innesso con la 23 in direzione Trieste, e poi in direzione Trieste code per traffico tra l'innesso con la 34, la Transpolesana e la barriera di Trieste-Lisert, ricordiamo sempre in direzione Trieste. In questa direzione è avvenuto anche un altro incidente tra Monfalcone Est e Duino. Poi per un incidente sulla 4 Venezia Padova code in direzione Trieste tra Padova S e l'innesso con la 57 con la tangenziale di Mestre, e poi in direzione Milano code tra Spinea e l'innesso con la 13. Per questo motivo si verificano code anche sulla 4 Brescia-Padova tra Padova Ovest e Padova S in direzione Venezia, e per traffico intenso rallentamenti tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now,
4: time for a summer hit.
2: Radio Vicenza, the new hit.
4: Our summer hits.
5: Oh my god, it's amazing.
4: Now, another summer hit.

0: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
2: Che mattinata intensa, dove abbiamo superato anche le 12 ed eccoci qua ufficialmente nella nostra ultima ora.
3: Tutti in centro.

0: estate mangi il gelato, ovviamente ne abbiamo abbondantemente parlato del gusto dell'estate, cono, coppetta e ghiacciolo un po' l'abbiamo snobbato. E allora vi dico che l'invenzione fu proprio casuale del ghiacciolo, nacque grazie proprio ad una dimenticanza, era il lontano 1905. Pensate che ad inventarlo fu un ragazzino di 11 anni di nome Frank Epperson, che lasciò un bicchiere di acqua e soda con dentro il bastoncino per mescolarlo sul portico di casa, dimenticandolo. Quella notte ci fu una gelata record. La mattina dopo il ragazzino trovò il primo ghiacciolo della storia. Ci mise quasi 20 anni a brevettarlo, ma ci riuscì, chiamandolo il Popsicle.
1: Tutti in centro!

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Vicenza.
11: Eccola qua la nostra bella estate, tanti bei successi, tanta bella musica e le nostre curiosità legate a questa stagione. Oh, visto che si parlava di gelato, devo dire che se un cliente si lamenta per una pallina di gelato troppo piccola, beh, raccontategli che il cono più alto del mondo è stato realizzato recentemente in Norvegia. Pensate che misurava la bellezza di 3 metri e 8 centimetri di altezza, conteneva più di 1000 litri di gelato. Praticamente ci voleva una scala solo semplicemente per dargli il primo morso.
12: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: gelato può sicuramente sostituire un pranzo, perché comunque ti dà freschezza ma anche nutrienti, e quindi abbiamo deciso che qui a Luna, quando abbiamo finito il nostro tutto in centro, andiamo a mangiarci una bella coppa di gelato, io con tanta frutta e con tanta panna. Godiamoci gli ultimi successi, miei cari, anche di questa nostra mattinata.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

anche per questo nostro venerdì. A questo punto, miei cari, vi auguro già da adesso comunque buon weekend, visto che domani noi non ci sentiamo, ma come sempre la domenica mattina la si passa a fare il riassunto delle notizie, il nostro The Best, quindi come sempre vi aspetto nella domenica mattina di Radio Vicenza. Ciao!

0: pubblicità.
1: Dani, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
2: Beh, sempre 30?
3: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
2: Solo da lì?
3: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
5: La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. Tre giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.
6: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque, connettiamo forte.
8: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
9: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13 e 3 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: Meno 30, meno 30, meno 30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti Vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna in questo venerdì 17 novembre. Ancora un'aggressione ad un operatore sociosanitario è accaduto ieri nel reparto di psichiatria del San Bortolo di Vicenza. Un visitatore straniero, contrariato dalle regole per l'accesso ai degenti, ha minacciato i presenti e aggredito un operatore. Fermato dalla vigilanza interna e dalla polizia, l'uomo è stato allontanato dall'ospedale. Il dipendente ha riportato alcune contusioni. Proseguono gli interventi dopo il violento temporale che ha colpito l'Alta Valchiampo e la Valle dell'Agno. Squadre comunali e servizi di emergenza sono al lavoro per rimuovere alberi caduti, ripristinare la viabilità e verificare i danni. A Crespadoro resta sotto osservazione il Palasport, pesantemente danneggiato dal maltempo. Disagi anche a Valdagno, al campanile di Piana e a Brogliano, dove sono stati segnalati blackout e problemi causati dalle raffiche di vento. Stop a bivacchi e campeggi abusivi a Schio. Un'ordinanza del sindaco vieta per 6 mesi la sosta non autorizzata di camper, roulotte e caravan su aree pubbliche. Il provvedimento nasce dalle segnalazioni dei cittadini e punta a contrastare degrado, rifiuti e occupazioni improprie degli spazi comuni. Previste sanzioni, allontanamento e il sequestro dei mezzi. Da agosto nei pronto soccorso dell'ULS 7 Pedemontana, stop ai medici delle cooperative. A Sant'Orso e Asiago i turni saranno coperti esclusivamente da personale dell'azienda, grazie al potenziamento degli organici e a una nuova organizzazione interna. Il modello prevede la collaborazione con gli specialisti ospedalieri e nuovi percorsi rapidi per i codici minori. Torna a Valdagno Piazza in Scena, il festival di teatro di strada che domani, sabato 18 luglio, animerà il centro storico dalle 17. Piazze e spazi della città ospiteranno spettacoli gratuiti di circo contemporaneo, teatro di figura, equilibrismo e clownerie. Un pomeriggio con artisti che trasformeranno Valdagno in un palcoscenico a cielo aperto. Era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ben trovati all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di un veicolo fermo, segnaliamo code tra Verona Est e il bivio per la A22 in direzione Milano. Chiuso al momento l'innesto tra la A22 e la A4 in competenza da Autobrennero per chi proviene da Venezia sulla A4 e si mette in A22 con direzione Modena. Sempre sulla 4 Brescia-Padova per incidente, inoltre si registrano code tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia. Su questa stessa carreggiata per traffico intenso, rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Sirmione. Andiamo ora sul tratto Venezia-Padova della 4, qui traffico incolonnato in direzione Trieste tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Infine sulla 13 Bologna-Padova di competenza di Autostrade per l'Italia segnaliamo code all'altezza del bivio a 13-A4 per chi proviene da Bologna e si mette verso Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
1: Now,
6: Another summer hit.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: radio che parla di te.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Eccoci qua amici, arriviamo puntuali anche oggi in questo venerdì, ben ritrovati con Maurizio Rossi, parte la nostra trasmissione Radio Web, si parla di tecnologia alla radio, ci sono notizie davvero interessanti, rimanete con noi.
0: Radio Vicenza.

Partiamo subito con una notizia che ha avuto veramente, potremmo dire così, un effetto dirompente, riguarda OpenAI. È una proposta che lascia un po' tutti a bocca aperta. Secondo informazioni del Financial Times, OpenAI starebbe discutendo con l'amministrazione Trump di cedere il 5% del suo capitale allo Stato americano. Sam Altman suggerisce che anche gli altri colossi del settore come Anthropic, Google e Meta potrebbero, diciamo, adottare questo stesso approccio. Obiettivo è prima di tutto quello politico in vista della quotazione in borsa. OpenAI cerca di rassicurare Washington, dove cresce l'attenzione dei legislatori verso i possibili effetti dell'intelligenza artificiale. Sì, la perdita soprattutto dei posti di lavoro, a rischio anche per la cybersicurezza, fino all'impatto della costruzione dei nuovi mega data center. Offrendo quindi una fetta di questa torta, diciamo così, al governo, la startup spera di rimuovere questi ostacoli, guadagnarsi i favori dell'amministrazione e consolidare i propri profitti. Questa mano tesa, diciamo così, alla Casa Bianca è arrivata in un clima particolarmente teso per l'ecosistema dell'intelligenza artificiale. Pressata dal governo, infatti, OpenAI ha dovuto rinviare il lancio pubblico del suo nuovo modello GPT-5-6. La sua grande rivale rimane ancora Anthropic, che è stata costretta a sospendere l'accesso al suo modello Fable 5 per i cittadini stranieri, questo per ragioni di sicurezza nazionale. E l'azienda di Sam Altman quindi si ispira un po' al metodo collaudato. Di recente Donald Trump si è mostrato molto più conciliante, diciamo, con il produttore di chip Intel, dopo che lo Stato americano ha acquisito una partecipazione del 10% del suo capitale. Ecco, con questa manovra, diciamo, la società spera di fare del governo un partner direttamente interessato al proprio successo economico.

0: Dopo la musica, amici, si ritorna. Sì, curiosità, perché voglio parlarvi di Ion. È spuntato un video di un progetto messo in cantiere dalla Microsoft e mai arrivato a concretizzarsi. Nome in codice Ion, si tratta di un sistema operativo di intelligenza artificiale progettato per mettere Copilot al centro di tutto, facendo quindi leva su Edge come motore per la gestione di interfaccia e funzionalità. C'è un filmato che sta circolando, risale comunque al 2024, ci sono un po' tutti gli elementi per affermare che l'idea sia stata accantonata, rimanendo ferma alla sua fase sperimentale. Diciamo che alla base della piattaforma c'era una versione ridotta e alleggerita del codice di Windows, battezzata Win3, ottimizzata per richiedere meno risorse hardware e offrire altri benefici a partire dalla durata della batteria sui laptop. La clip, diciamo, è stata pubblicata in origine da BetaWiki su Discord. La redazione del sito Windows Central comunque sì, ha confermato l'autenticità. Insomma, in poco più di 3 minuti un video mostra un desktop con la barra delle applicazioni posizionata sul bordo inferiore, un menu start con il pulsante di Copilot al centro della scena. Premendolo compare un campo, diciamo, di test in cui digitare il comando interpretato poi dall'intelligenza artificiale per aprire la schermata applicazione più adatta. Ad esempio, inserendo una URL si inizia a navigare, mentre chiedendo dei suggerimenti su un posto dove cenare si apre una conversazione con il chatbot. Quindi a ogni finestra, diciamo, viene associata un'icona personalizzata, visualizzata poi anche sulla taskbar per semplificare il multitasking, e grazie a questa funzionalità che è chiamata Space. Del tutto assente il supporto delle app native, ecco, non possono essere eseguite, diciamo, tutto ruota attorno al web, con un approccio che in qualche modo ricorda un po' quello di Chrome, che può comunque sì sfruttare la connessione remota da computer via cloud per l'esecuzione del software. Beh, sicuramente innovativo, ma non molto pratico, ecco perché è stato accantonato.
1: Radio Vicenza.

Bene, dopo la musica, dopo questo brano che abbiamo ascoltato fino alla fine, la notizia che ha avuto sicuramente nei mercati un effetto dirompente. Secondo le informazioni, appunto, Anthropic potrebbe sviluppare un chip di intelligenza artificiale con l'aiuto di Samsung. Le prime indiscrezioni che erano trapelate all'inizio di aprile, l'azienda guidata da Dario Amodei dovrebbe quindi seguire la stessa strategia degli OpenAI per diversificare le forniture. Anthropic avrebbe sottoscritto accordi con i tre principali provider, appunto cloud, Amazon Web Service, Microsoft Azure e Google Cloud, ai quali si aggiunge la recente partnership con SpaceX per l'uso del data center Colossus One. Sfrutta quindi le risorse di calcolo dei server con chip Nvidia, e anche Google in futuro potrebbe accedere ai server Microsoft con chip Maia 200. L'azienda californiana, diciamo che ha quindi un'ampia scelta ora, a differenza dei concorrenti che dipendono quasi esclusivamente dalle GPU di Nvidia, e nonostante ciò vuole evitare, diciamo così, eventuali problemi di approvvigionamento, in quanto la domanda dei chip di intelligenza artificiale, lo si sa, è in continuo aumento. Secondo le fonti di The Information, Anthropic avrebbe avviato anche delle discussioni con Samsung proprio in merito allo sviluppo di un chip tutto suo. Beh, davvero era una notizia questa molto interessante.

Siamo ancora insieme, molto interessante la puntata di oggi, anche delle curiosità. Sì, sentite questa, amici, perché in modo quasi inevitabile l'intelligenza artificiale è entrata anche nell'ambito giuridico, non sempre con esiti positivi, però attenzione, è interessante riportare un progetto di ricerca curato da Aruba e dal Politecnico di Torino che è stato presentato alla conferenza internazionale EDBT ICDT di Tampere in Finlandia, che si concentra su un aspetto in particolare, diciamo, ponendosi una domanda dell'importanza chiave. L'intelligenza artificiale capisce davvero il tempo nei testi legali? Beh, è in grado di ricostruire l'ordine cronologico degli eventi e la loro relazione. Lo studio parte da un presupposto con cui fino ad oggi hanno avuto a che fare gli avvocati dell'accusa e della difesa, gli addetti ai lavori. Nei testi legali la sequenza temporale non è un dettaglio descrittivo, ma è un elemento interpretativo centrale. Se per chi ha preparazione ed esperienza in materia di concetto è chiaro, vale lo stesso per il Large Language Model. Ecco, per rispondere quindi alla domanda, gli autori della ricerca sono partiti da un dataset pubblico di riferimento, ampliandolo e poi assegnando all'intelligenza artificiale l'esecuzione di due compiti specifici: verifica della relazione temporale per stabilire se una relazione tra due eventi sia corretta o meno, la classificazione della relazione temporale per identificare quale relazione lega due eventi, ad esempio precede, segue e simultaneo. E attraverso un ambiente di test sono stati, diciamo così, simulati degli scenari realistici, via via sempre più complessi. Beh, l'esito è tutt'altro che scontato. Non è automatico che i modelli più evoluti, dotati di deep reasoning, ottengano riscontri migliori con questo tipo di operazioni. Quindi dai risultati emerge che alcuni modelli generalisti, diciamo di ultima generazione, sono stati in grado di raggiungere livelli di accuratezza superiori all'85%, insomma, che non è poco, nei task di verifica. È una percentuale elevata, ma di per sé non proprio sufficiente per assicurare ancora l'affidabilità necessaria in un contesto delicato come quello legale. Beh, rimane pur sempre un 15% di errore. Di seguito l'estratto, diciamo, dal contributo che è stato firmato da Francesco Tarasconi, Artificial Intelligence Manager di Aruba. Dice: a prima vista, e seguite bene, la capacità di ordinare, dice, eventi nel tempo può apparire un tema molto specialistico, ma in realtà, ecco, ha delle ricadute concrete su diversi ambiti chiave, dalla corretta interpretazione di contratti e contenziosi nei legal tech alla ricostruzione delle sequenze di eventi in ambito compliance e auditing, fino all'analisi di responsabilità nel risk management e all'automazione dei processi decisionali, dove la dimensione temporale è spesso, dice, determinante. In tutti questi casi un errore nella comprensione del tempo non è un semplice limite tecnico.

0: un errore di sequenza può produrre delle conseguenze giuridiche concrete. E su questo terreno dice che la collaborazione tra ricerca industriale e mondo accademico può contribuire a rendere l'intelligenza artificiale ancora più solida, verificabile e adatta anche a scenari reali.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
1: Ebbene sì, amici, anche per questo venerdì noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi che ha condotto la puntata. Io mi fermo qua, vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda il nostro prossimo contatto che tornerà come sempre lunedì alla solita ora. Intanto l'augurio che possiate trascorrere un buon fine settimana, restate con noi.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Pubblicità.
3: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene. Roma ha cambiato indirizzo.

0: Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Buongiorno da Radio Vicenza e ben ritrovati con il nostro appuntamento meteo per città e provincia. Situazione ancora dominata dal caldo africano. L'anticiclone subtropicale mantiene temperature molto elevate, ma cresce l'instabilità con l'avvicinarsi di correnti più fresche. Oggi venerdì, giornata in prevalenza soleggiata, con qualche annuvolamento e possibili locali rovesci o temporali, soprattutto tra Prealpi e Pedemontana. A Vicenza minima intorno ai 23 gradi e massima sui 35 gradi. Con afa intensa. Sabato ancora caldo nella prima parte della giornata, ma dal pomeriggio aumenteranno le nubi e arriveranno temporali sparsi, localmente anche forti con possibili raffiche di vento e grandinate. La svolta è attesa da domenica. Il caldo intenso inizierà a lasciare spazio a condizioni più variabili, con alternanza tra schiarite e temporali e temperature in calo, con massime intorno ai 28-30 gradi. Per i giorni successivi la tendenza è verso un clima più vicino alla normalità estiva, con qualche episodio instabile, ma senza la forte ondata di calore di questi giorni. Da Radio Vicenza è tutto, ci risentiamo al prossimo aggiornamento meteo.
1: Meteo in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

0: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
1: Pubblicità. Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Aliper. La tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
2: Ali migliora la vita.
3: La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. Tre giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.
4: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook. Chiosco Oltralà, pesca sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
5: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben trovati all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di un veicolo fermo, segnaliamo code tra Verona Est e il bivio per la A22 in direzione Milano. Chiuso al momento l'innesto tra la A22 e la A4 in competenza da Autobrennero per chi proviene da Venezia sulla A4 e si mette in A22 con direzione Modena. Sempre sulla 4 Brescia-Padova per incidente, inoltre si registrano code tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia. Su questa stessa carreggiata per traffico intenso, rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Sirmione. Andiamo ora sul tratto Venezia-Padova della 4, qui traffico incolonnato in direzione Trieste tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Infine sulla A13 Bologna-Padova di competenza di Autostrade per l'Italia segnaliamo code all'altezza del bivio A13-A4 per chi proviene da Bologna e si mette verso Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
7: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

No, mannaggia, io davvero sto perdendo il conto dei giorni, ma del resto quando si è in spiaggia, sotto l'ombrellone, in vacanza magari, succede così, no? Che non ti rendi conto, dici, ma oggi che giorno è? Oh, è già arrivato il

Io speravo che per il fine settimana arrivasse un po' di sollievo, ecco, almeno per chi magari è in città, per chi deve lavorare. Invece no, aumentano le città con il bollino rosso. Oggi sono 16 e allora domani saranno 19. Ecco, allora, quali sono le città più calde in questo weekend? Troviamo Torino, Milano, Brescia, Genova, Bologna, Firenze, Perugia, Viterbo, Rieti, Roma, Frosinone, Latina, Pescara, Campobasso, Cagliari, Palermo e appunto domani si aggiungeranno anche Ancona, Civitavecchia e

0: Libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

Tecnologie, tecnologia, tutti noi piacerebbe fare una bella chiacchierata con qualcuno, ecco, che magari ci può raccontare dove si sta orientando il mondo, che ne so, Elon Musk, ecco, non vi piacerebbe parlare un po' con Elon Musk? Beh, c'è questo nuovo giocattolo, naturalmente dotato di intelligenza artificiale, cioè una volta esistevano le bambole, hai presente quel che dicevano mamma o cose di questo tipo, adesso no, ci sono i giocattoli con l'intelligenza artificiale che parlano con te, ti rispondono. Ecco, questo avatar, tra l'altro, è una raffigura, cioè è lui in piccolino, raffigura proprio Elon Musk. Si può acquistare, non so quanto costa, ma permette ai bambini, e non solo ai bambini, di chattare vocalmente con Elon Musk.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Radio Vicenza.
1: Top Bob Tops, il meglio del meglio.
2: Lusche avventure sentimentali, nate in un angolo della città.

0: nessuno riesce a capirlo, o almeno non l'hanno ancora svelato, questo strano fenomeno che si verifica a Napoli la mattina, che ci sono queste insolite scie luminose nel cielo alle prime luci del mattino, e sui social si stanno scatenando le teorie più fantasiose. Ecco, magari di notte ci sono gli UFO lì sopra Napoli, dobbiamo star svegli e cercare di capire sta cosa.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Scienza.
1: Mongimono Protein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: Dali, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
4: Beh, sempre 30?
5: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
4: Solo da lì?
5: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
7: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
8: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
9: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15:04.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: E ora dello sconto alla rovescia.
5: -30, -30, -30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
7: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
8: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Diventa un caso politico la vicenda della grazia al gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Dopo l'avvio dell'istruttoria, Mattarella richiama il ministro Nordio e puntualizza i limiti di attribuzioni del guardasigilli. Il servizio di Alessio Galea.
9: Nuovo scontro tra Nordio e il Quirinale. Mattarella ha richiamato il guardasigilli in relazione all'istruttoria per la grazia al gioielliere piemontese condannato per l'uccisione di due rapinatori. Il capo dello Stato, fanno sapere fonti del Quirinale, ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Nordio aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Sul piede di guerra le opposizioni, di vergognosa operazione di propaganda parlano i 5 Stelle, pericolosissima l'idea di farsi giustizia da sé, sottolinea Fratoianni ABS, mentre la Dem, Deborah Serracchiani, finisce il guardasigilli ancora una volta inadeguato. Rogero, il 28 aprile 2021, reagì a una rapina inseguendo i malviventi in fuga, uccidendone due a colpi di pistola e ferendone un terzo. I rapinatori erano entrati nella sua gioielleria nel Cuneese armati di pistola giocattolo e coltello. Il 15 luglio la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi.
8: È morta la ragazzina di 11 anni, rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piccola piscina a Sestri Levante in Liguria. La piccola ricoverata in rianimazione al Gaslini di Genova non ha mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare e sempre in Liguria, in provincia di Savona, è avvenuto ieri sera un incidente mortale in un Luna Park a Spoturno, dove un 15enne è morto folgorato. Il ragazzino era in vacanza con la famiglia di un amico ed è stato immediatamente soccorso, ma invano. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso la procura di Savona ha avviato un'indagine. Sale l'attesa per la finale del mondiale che vede domenica nel New Jersey fronteggiarsi Spagna e Argentina. Il servizio di Jenny De Gaetano.
10: Sono come indios, se Scaloni si coccola i suoi gioielli, tre leoni inglesi si leccano le ferite. Godetevi questo momento, parla al popolo albiceleste Leo Messi. Numero 10 che più 10 non si può. Tre gol, assist, classe e carisma nel nome del dio Maradona. Oltre manica, nemmeno a dirlo, condannato senza appello per difensivismo il CT Tuchel. L'Inghilterra deve riporre così nello scrigno dei desideri la conquista del mondo, lontano ormai 60 anni. Di contro la selezione si prepara alla prima finale ridata della storia contro la Spagna, i campioni in carica e del Sud America, contro i padroni d'Europa che aspettano frementi Lamine Yamal, finora a scartamento ridotto, ma certo galvanizzato dal duello con la Pulce che un tempo ammirava in maglia Barça. Le furie rosse puntano forte anche sul bomber che non t'aspetti, quel Mikel Oyarzabal, cuore Real Sociedad, lontano dalle stelle, ma in terra americana già 5 gol, praticamente l'altro Lautaro iberico. Tutto sotto l'egida di De La Fuente, CT assunto con una inserzione della federazione. Appuntamento domenica al MetLife Stadium nel New Jersey.
8: Ed è tutto, buon pomeriggio.
3: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Un buon pomeriggio dalla nostra redazione. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa di un incidente, si registrano code tra Verona Est e Verona Sud in direzione Milano. Su questa stessa carreggiata, poi, per traffico intenso, le code proseguono da Verona Sud fino al bivio per l'A22. Sempre sulla A4 Brescia-Padova in direzione Venezia, rallentamenti con code per traffico intenso tra Brescia Ovest e Sirmione e a causa di un incidente tra Padova Ovest e Padova Est. Traffico incolonnato infine sulla A4 Venezia-Padova Padova in direzione Trieste tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Now, time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit.
0: Our summer hits.
1: Oh my god, it's amazing.
0: Now, another summer hit. Yeah.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

E vabbè, con sto caldo tutto va naturalmente fresco. Non lo so, io non riesco a mangiare calda, manco la pasta, voglio dire. Ma c'è questa nuova tendenza che riguarda i vini rossi, si sa. Allora, di prassi il vino bianco va servito freddo, adesso la temperatura esatta varia da vino a vino, ma i vini rossi invece vanno serviti di solitamente, ecco, a temperatura ambiente o lievemente più fresca, ecco. Ma c'è questa nuova tendenza che secondo me è proprio nata in questi giorni, con il caldo di questi giorni, che è quella di servire freschi anche i vini rossi. Si apprezzano di più.

Occhio, perché è scattata questa nuova normativa che riguarda l'RC auto per i monopattini, quindi casco, assicurazione e targa per i monopattini. In realtà, dalle notizie che arrivano, sembra che siano davvero pochi quelli che sono messi in regola, addirittura il 10%, ecco, 1 su 10. Attenzione però, perché si rischiano multe piuttosto care e anche il sequestro del monopattino.

0: Pisa.
1: Pubblicità.
0: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: 4504. Sharing Caffè. La notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.

redazione, io volevo solo buone notizie, invece questa ci parla di rincari. Mannaggia, non bastava, è tutto quello che costa la benzina. Io sono andato a fare il rifornimento giusto ieri, ci ho lasciato un occhio della testa, mannaggia, e sembra che non ci sia niente di buono in vista. E adesso gli aumenti arriveranno anche a tavola, ma non dovuti in questo caso allo stretto di Hormuz, le guerre in corso, i gas, il petrolio, eccetera eccetera, ma dovuto al caldo, sì, e il caldo estremo che mette a rischio ad esempio gli spaghetti alle vongole, le cozze, il pesce azzurro. Sono tutte specie e varietà che risentono di questo cambiamento climatico, del caldo, troppo caldo, pure loro, mannaggia. I never...

0: cadere.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Buon ascolto dagli studi di Radio Vicenza, questo è il bollettino meteo per il territorio vicentino. Dopo una mattinata caratterizzata da qualche rovescio e temporale con forti raffiche di vento, soprattutto sulle zone montane, il tempo tende a migliorare. Sulla pianura vicentina avremo condizioni più stabili, con schiarite e cielo poco nuvoloso. In montagna resterà invece una maggiore variabilità con la possibilità di qualche isolato fenomeno. Temperature ancora elevate a Vicenza e nei comuni della provincia, massime attorno ai 31-32 gradi, mentre nella notte il calo sarà contenuto con minime tra 22 e 24 gradi. Attenzione però alla giornata di domani, sabato 18 luglio. L'arrivo di correnti più instabili porterà un aumento della nuvolosità e la possibilità di temporali, inizialmente sui rilievi e sulle prealpi vicentine, poi localmente anche sulla pianura. Non si escludono fenomeni intensi con forti rovesci e raffiche di vento, soprattutto nelle aree montane e pedemontane. Le temperature resteranno ancora estive, ma nei prossimi giorni è atteso un progressivo calo termico con maggiore variabilità. Da Radio Vicenza è tutto per questo aggiornamento meteo. Dalla redazione giornalistica, grazie per l'attenzione.
1: Meteo in collaborazione con.
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

si fa molto parlare in questa estate, in particolare di tutti quei turisti che sono maleducati, no? Ne parliamo spesso, allora, il tizio che a Venezia è salito sul tetto del vaporetto, altri che vanno a fare il bagno nella fontana di Trevi o cose di questo tipo. Beh, insomma, qualcuno non ne può più, come il titolare di questa pizzeria che ha fisso un cartello. Ma io la trovo anche un'ottima idea per farsi pubblicità. E nel cartello è scritto: non servo gli uomini in canottiera. Eccolo, io sono il tipo da canottiera. Potessi verrei anche qui in radio in canottiera. No, insomma, cerco di venire vestito benino, anche perché insomma, si sta davvero bene, sotto il nostro ombrellone di tipi da spiaggia e soprattutto grazie al climatizzatore della radio. Ma andare al ristorante, secondo me, chiede, non dico che uno ci deve andare in giacca e cravatta, ma insomma, dignitosamente quello sì, quindi la canottiera a tavola anche no.

0: La radio che parla di te.
1: Radio Vicenza.
2: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30.

0: Mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
4: Edizione locale.
5: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento flash con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi venerdì 17 luglio a cura di Martino Montagna. Maltempo nell'Alta Valchiampo, un violento temporale ha colpito questa mattina Crespadoro provocando

0: viaggi e interventi per la messa in sicurezza. L'ondata di maltempo era stata anticipata dall'allerta gialla della Regione Veneto per temporali intensi con forti raffiche di vento e possibili grandinate. Grave incidente nel pomeriggio di ieri in Val Brenta. Un escursionista si è sentito male mentre percorreva un sentiero tra Valstagna ed Enego. Ha perso conoscenza ed è precipitato per circa 7 metri in un dirupo. Il soccorso alpino e la Croce Rossa lo hanno stabilizzato e trasportato in condizioni gravissime all'ospedale di Vicenza. A Vicenza nel 2025 sono state raccolte oltre 56.000 tonnellate di carta e cartone, con una media di circa 66 kg per abitante. I dati del 31esimo rapporto Comieco confermano una raccolta stabile nel Vicentino, mentre il Veneto nel complesso cresce dell'1,9%, superando le 353.000 tonnellate di carta e cartone differenziate. Trasloco completato per la scuola dell'infanzia Andersen a Montecchio Maggiore. Dal prossimo anno scolastico i 120 alunni saranno ospitati nel nuovo villaggio dei bambini, allestito nell'area dei padri Giuseppini in via Murialdo. Il trasferimento è necessario per consentire i lavori di miglioramento dell'edificio di via Montegrappa, un intervento da quasi 2 milioni di euro. È tutto con questo appuntamento flash. A risentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di un incidente, si registrano lunghe code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Sulla carreggiata opposta, per traffico intenso, rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Sirmione, e per lo stesso motivo traffico incolonnato tra Padova Ovest e Padova Est. Code anche sul tratto Venezia-Padova della 4 tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Si procede in coda sulla stessa tangenziale di Mestre tra il Terraglio e il bivio per la 27 in direzione Trieste. Infine sulla 4 Venezia-Trieste per traffico intenso rallentamenti tra San Dona di Piave e Cessalto in direzione Trieste, e per lo stesso motivo su questa stessa carreggiata code tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova e alla barriera di Trieste-Lisert. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now,
3: time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit.
4: Our summer hits.
5: Oh my god, it's amazing.
4: Now, another summer hit. My

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

eccola lì che è arrivata, la moneta quant'è? Un dollaro? Quanto vale? Il... Sì, sì, è da un dollaro, la nuova moneta americana con il volto di Trump. Vabbè, insomma, diciamo che è uno che ama un po' essere così, un po' al centro dell'attenzione. E quindi anche la cosa è riuscita, ecco, a raggirare un po' delle regole che ci sono, anzi non le ha raggirate, le ha seguite alla lettera. Alcune regole che riguardano appunto le banconote e le monete americane, la legge in vigore vieta il ritratto di persone viventi sul lato croce, ecco, sul lato croce della moneta. E invece dalla parte testa puoi mettere la testa che vuoi. In questo caso ci ho messo la testa di Trump. C'è una

E via, dai, sotto l'ombrellone parliamo di nuove tendenze. Questa è una nuova tendenza che riguarda, come dire, i consumatori di tutto il mondo. Attenzione, e si è scoperta qual è la nuova moda globale. Secondo questa indagine di PwC, l'obiettivo principale dei consumatori di tutto il mondo, attenzione, è vivere più a lungo e in salute. Sì, allora, essere belli, far colpo, essere presentabili e così via, va bene, ci sta. Ma prima di tutto, e questo lo capisco pure, mi sembra un po' la scoperta dell'acqua calda, la gente cerca questo risultato: vivere più a lungo in salute, con particolare focus su sonno e benessere mentale. Questa tendenza è trainata dall'uso di app e dispositivi per monitorare i dati personali, proprio con questo scopo, insomma, di cercare il nostro benessere. Flipping through all of these magazines, telling me who I'm supposed to be.

0: radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza.
1: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Pubblicità. Dani, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30. Meno 30. 30. 30.
4: Beh, sempre 30.
5: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
4: Solo da lì.
5: Solo da lì e a Liper, perché a lì migliora la vita.
6: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
7: La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. Tre giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.
8: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Dalla redazione anche com'è la situazione del traffico in città e provincia.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati, incidente sulla 4 Brescia-Padova con lunghe code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Milano. Chiuso temporaneamente anche l'ingresso allo svincolo di Peschiera verso Brescia. Sulla 13 Bologna-Padova questa notte dalle ore 22 alle ore 6 chiuso il tratto tra Padova Sud e Padova Zona Industriale in quest'ultima direzione. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio Vicenza, top of the tops.
4: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es

ci sta ascoltando in questo momento. Perché no? Perché no? Sono tantissime comunque le star che si trovano in Italia in questi giorni, che sono state avvistate. C'è Keanu Reeves, l'attore di Hollywood, in Italia, pensate, in veste di bassista con la sua band, si chiamano i Dog Star. E poi Bruno Mars e The Weeknd sono in Italia, Bad Bunny è in Italia, Katy Perry è in Italia, e poi i Deep Purple, Neil Young si trova in Italia. Diciamo sulle acque italiane, quindi in relax, nei loro yacht, in Italia si trova anche Jeff Bezos, sì, che è tornato dopo essersi sposato a Venezia, insomma, mesi fa, e adesso è tornato perché ha detto: bella, mi piace, va bene. In Italia anche Dua Lipa è stata avvistata a Napoli, invece George Clooney e Amal si trovano un po' da una parte e dall'altra, ma sono italiani loro, un po' sul lago di Como e un po' a Capri. Anche Paris Hilton si trova in Sardegna, Michael Jordan in Costa Smeralda, Mick Jagger in questi giorni è a Stromboli nelle isole Eolie, e ancora Susan Sarandon, Matt Dillon sono stati visti sull'isola di Ischia, e basta, l'ultimo, eccolo qua, anzi gli ultimi due, Bono Vox a Capri e in un noto ristorante di Vico Equense, hanno visto anche Elton John.

0: Oh beh, dai, apriamo gli occhi, si sa mai, magari usciamo di casa e ti trovi lì una star di Hollywood che sta passeggiando, eh? Hanno scelto l'Italia. E diranno però che calda l'Italia in questi giorni. Va bene, dai, siamo arrivati ai saluti. Ma sì, chiudiamola allora questa puntata della venerdì di Tipi da Spiaggia. Naturalmente, come al solito, l'ombrellone lo lasciamo aperto, perché qui da noi troverete sempre la nostra fresca musica. Buon weekend da Ivano Bisonà.
1: Colleghiamoci con la spiaggia per le previsioni del tempo in diretta.
2: Tipi da spiaggia.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Pubblicità. Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltre Là, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltre Là, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltre Là, pesca sportiva. Chiosco Oltre Là, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: Dino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
3: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: Meno 30, meno 30, meno 30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti Vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Di nuovo insieme con Martino Montagna e le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi, venerdì 17 luglio. Un

0: oggi anche a San Pietro Mussolino, Molino di Altissimo e Brogliano, dove sono caduti alberi e pali dell'elettricità. Problemi segnalati anche a Valdagno, Nogarole Vicentino e Cornedo. Squadre comunali, protezione civile e tecnici sono al lavoro per ripristinare la sicurezza e i servizi nei vari comuni. In allerta anche la protezione civile alpina della sezione di Valdagno, come conferma il coordinatore Marco Franceschetti.
1: Sì, in effetti il maltempo questa mattina è passato rapido, ma ha lasciato il segno. Principalmente i problemi principali sono stati dovuti al forte vento che ha causato qualche schianto di qualche albero, anche principalmente nell'alta valle del Lagno, quindi parliamo di da Valdagno in su. Qualche problemino alla cuspide del campanile di Piana, l'ex inceneritore a Valdagno, ecco, quindi tanti piccoli interventi, tante piccole situazioni che attualmente sono in via di risoluzione comunque.
0: Dopo l'allarme delle uova contaminate da PFAS fino a 10 volte oltre i limiti, in un pollaio domestico in località Carpaneda, nella zona ovest di Vicenza, l'eurodeputata vicentina Cristina Guarda annuncia un'interrogazione alla Commissione europea e chiede più trasparenza alla Regione Veneto sulle analisi e sugli interventi per tutelare salute e agricoltura. A Montorso Vicentino arriva il nuovo regolamento per l'area camper di via 8 Settembre. Per garantire un utilizzo più equo e il decoro della zona, la sosta sarà consentita per un massimo di 48 ore consecutive, solo per motivi turistici. Vietato il campeggio e introdotte regole su pulizia, rumori e comportamento. Multe fino a 500 euro e l'allontanamento dall'area. A Mussolente, al Polo Culturale Giampaolo Negri, sabato 18 luglio alle 18:30 inaugura la mostra Le Anguane nel Vicentino dell'artista Anna Maria Annette Ronchin. L'esposizione racconta, attraverso incisioni e acquerelli, il mito delle antiche creature dell'acqua, simbolo del legame tra natura, memoria e identità del territorio vicentino. Termina qui anche questa edizione Flash. A risentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova per traffico intenso, code in direzione Milano tra Somma Campagna e Sirmione. Per lo stesso motivo sulla carreggiata opposta, rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Sirmione. E ancora per traffico intenso, code sulla tangenziale di Mestre tra il Terraglio e il Bivio per la A27 in direzione Trieste. Andiamo ora sul tratto Venezia-Trieste dell'A4, anche qui a causa del traffico intenso, code in direzione Trieste tra Meulo Roncade e il Bivio per la A28, tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova e tra Re di Puglia e la barriera di Trieste-Lisert. Infine, fuori competenza sulla A13 Bologna-Padova di Autostrade per l'Italia, segnaliamo code per incidente tra Padova Sud e Padova Zona Industriale in direzione Padova. Prima di salutarvi vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now,
4: time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit.
5: Our summer hits.
6: Oh my god, it's amazing.
5: Now, another summer hit.

0: pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Quanto vale la tua carta fedeltà?
3: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Aliper. La tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
2: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
3: Ali migliora la vita.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.

0: al cinema.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Meteo.
1: Buon ascolto dagli studi di Radio Vicenza, questo è il bollettino meteo per il territorio vicentino. Dopo una mattinata caratterizzata da qualche rovescio e temporale con forti raffiche di vento, soprattutto sulle zone montane, il tempo tende a migliorare. Sulla pianura vicentina avremo condizioni più stabili, con schiarite e cielo poco nuvoloso. In montagna resterà invece una maggiore variabilità con la possibilità di qualche isolato fenomeno. Temperature ancora elevate a Vicenza e nei comuni della provincia, massime attorno ai 31-32 gradi, mentre nella notte il calo sarà contenuto con minime tra 22 e 24 gradi. Attenzione però alla giornata di domani, sabato 18 luglio. L'arrivo di correnti più instabili porterà un aumento della nuvolosità e la possibilità di temporali, inizialmente sui rilievi e sulle prealpi vicentine, poi localmente anche

0: anche sulla pianura. Non si escludono fenomeni intensi con forti rovesci e raffiche di vento, soprattutto nelle aree montane e pedemontane. Le temperature resteranno ancora estive, ma nei prossimi giorni è atteso un progressivo calo termico con maggiore variabilità. Da Radio Vicenza è tutto per questo aggiornamento meteo. Dalla redazione giornalistica, grazie per l'attenzione.
1: Meteo in collaborazione con...
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
5: Music. Radio Vicenza. Top of the Tops.

Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità.
2: Dani, è partito lo sconto alla rovescia. -30, -30, 30, 30.
3: Beh, sempre 30.
4: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
3: Solo da lì?
4: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
8: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
9: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Remember. Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna in questo venerdì 17 novembre. Ancora un'aggressione ad un operatore sociosanitario è accaduto ieri nel reparto di psichiatria del San Bortolo di Vicenza. Un visitatore straniero, contrariato dalle regole per l'accesso ai degenti, ha minacciato i presenti e aggredito un operatore. Fermato dalla vigilanza interna e dalla polizia, l'uomo è stato allontanato dall'ospedale. Il dipendente ha riportato alcune contusioni. Proseguono gli interventi dopo il violento temporale che ha colpito l'Alta Valchiampo e la Valle dell'Agno. Squadre comunali e servizi di emergenza sono al lavoro per rimuovere alberi caduti, ripristinare la viabilità e verificare i danni. A Crespadoro resta sotto osservazione il Palasport, pesantemente danneggiato dal maltempo. Disagi anche a Valdagno, al campanile di Piana e a Brogliano, dove sono stati segnalati blackout e problemi causati dalle raffiche di vento. Stop a bivacchi e campeggi abusivi a Schio. Un'ordinanza del sindaco vieta per 6 mesi la sosta non autorizzata di camper, roulotte e caravan su aree pubbliche. Il provvedimento nasce dalle segnalazioni dei cittadini e punta a contrastare degrado, rifiuti e occupazioni improprie degli spazi comuni. Previste sanzioni, allontanamento e il sequestro dei mezzi. Da agosto, nei pronto soccorso dell'ULS 7 Pedemontana, stop ai medici delle cooperative. A Sant'Orso e Asiago i turni saranno coperti esclusivamente da personale dell'azienda, grazie al potenziamento degli organici e a una nuova organizzazione interna. Il modello prevede la collaborazione con gli specialisti ospedalieri e nuovi percorsi rapidi per i codici minori. Torna a Valdagno Piazza in Scena, il festival di teatro di strada che domani, sabato 18 luglio, animerà il centro storico dalle 17. Piazze e spazi della città ospiteranno spettacoli gratuiti di circo contemporaneo, teatro di figura, equilibrismo e clownerie. Un pomeriggio con artisti che trasformeranno Valdagno in un palcoscenico a cielo aperto. Era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Un saluto a tutti voi all'ascolto. Partiamo dalla 4 Venezia Trieste, dove viene segnalato un incidente tra Cessalto e Sanstino di Livenza in direzione Trieste. Si raccomanda prudenza. Su questa carreggiata inoltre corsia di marcia chiusa per un veicolo incendiatosi tra Meulo Roncade e Sandona di Piave. Sempre in direzione Trieste, per traffico intenso code tra Meulo Roncade e il bivio per la A28 tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova e alla barriera di Trieste-Lisert. Spostiamoci sulla tangenziale di Mestre, dove per traffico intenso si registrano code in direzione Trieste tra il Terraglio e il bivio per la A27 e su questa carreggiata rallentamenti tra la rotatoria della Miranese e la Castellana. Traffico incolonnato poi sulla 4 Venezia Padova in direzione Trieste tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Sulla 4 Brescia Padova per traffico intenso in direzione Venezia code tra Padova Ovest e Padova Est, rallentamenti e code tra Brescia Ovest e Verona Sud. Infine in direzione Milano, sempre per traffico intenso, rallentamenti con code tra Verona Sud e Brescia Est. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Ed è tutto, a più tardi.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Now, time for a summer hit.
9: Radio Vicenza, the new hit.
11: More summer hits.
12: Oh my god, it's amazing.
11: Now, another summer hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. 3 giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.

0: love.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Incidente sulla 4 Brescia-Padova con lunghe code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Milano. Chiuso temporaneamente anche l'ingresso allo svincolo di Peschiera verso Brescia. Sulla 13 Bologna-Padova questa notte dalle ore 22 alle ore 6 chiuso il tratto tra Padova Sud e Padova Zona Industriale in quest'ultima direzione. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio Vicenza, top. Ove Tops, il meglio del meglio.

0: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid tu a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
1: Pubblicità. Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
2: Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
0: -30, -30, -30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
4: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Ben trovati all'ascolto di questa edizione informativa con le principali notizie del giorno, a cura di Martino Montagna. Il maltempo è tornato a colpire il Vicentino con forti raffiche di vento e disagi in diverse zone della provincia, dall'Alta Valchiampo, con danni al palazzetto dello sport di Crespadoro e alberi divelti in vari comuni, fino all'Alta Valle dell'Agno. Momenti di paura a Camisano Vicentino, dove un albero è stato sradicato dal vento ed è crollato nel giardino delle scuole elementari, schiacciando l'auto di una educatrice del centro estivo. A Valdagno è stata chiusa via Chiesa di Piana nel tratto sotto il campanile per il rischio di caduta della croce piegata dal forte vento. Vietato anche il passaggio sul marciapiede adiacente alla chiesa. La parrocchia sta predisponendo l'intervento di messa in sicurezza. La strada resterà chiusa fino alla fine dell'emergenza. E la Regione Veneto ha dichiarato fase di attenzione gialla anche per il territorio vicentino, sia per l'ondata di calore, sia per temporali con rischio idrogeologico per sabato, con temporali, raffiche di vento e grandinate. In caso di necessità è attivo lo sportello Vicenza Solidale al numero 0444 22 10 20. Un operatore sociosanitario del reparto di psichiatria del San Bortolo di Vicenza è stato aggredito da un visitatore straniero che voleva far visita al fratello nonostante non fosse l'orario giusto. Ha minacciato i presenti e aggredito l'operatore. Fermato dalla vigilanza interna e dalla polizia, l'uomo è stato bloccato. Il dipendente ha riportato alcune contusioni. A Bassano del Grappa i carabinieri hanno denunciato un 41enne residente nel Trevigiano, ritenuto responsabile del furto di due biciclette elettriche del valore complessivo di 3.600 euro, avvenute a giugno nel centro storico. Determinanti le immagini della videosorveglianza. Proseguono le indagini per recuperare le biciclette. Si è svolta a Malo la manifestazione di solidarietà a Moreno Marsetti, sindaco del comune e vicepresidente della provincia di Vicenza, dopo l'attacco incendiario che nei giorni scorsi ha distrutto il capannone dell'azienda di famiglia. Davanti al municipio erano presenti anche oltre 80 sindaci vicentini. Al termine una delegazione ha raggiunto l'azienda devastata dall'incendio ad Isola Vicentina. Vicenza rafforza la sicurezza nei parcheggi comunali. È partito un piano straordinario di vigilanza nei 12 principali parcheggi gestiti da Magis Smart e Municipia. Al Rodolfi Sud, davanti all'ospedale, è attivo un presidio fisso diurno. L'obiettivo è contrastare parcheggiatori abusivi, accattonaggio molesto e degrado. Proseguono a Vicenza i lavori di Viacqua e Vireti per la separazione della rete fognaria, la sostituzione dell'acquedotto e il potenziamento dei sottoservizi. Fino al 7 agosto, interessata la zona di strada Marosticana, Viale Cricoli, Viale Montegrappa e Viale Dal Verme, previsti restringimenti della carreggiata, ma con circolazione sempre garantita. A Monte Galdella si è svolta la cerimonia in memoria del colonnello dei carabinieri Valerio Gildoni, medaglia d'oro al valor militare, morto 14 anni fa durante un intervento di servizio a Nanto. Alla messa hanno partecipato autorità civili e militari insieme ai rappresentanti dell'arma. Dopo la funzione è stata deposta una corona al monumento dedicato. Prima di chiudere vi segnaliamo alcuni appuntamenti da non perdere per questo weekend su Radio Vicenza. Sabato mattina, consueto appuntamento in diretta dalle 10 a mezzogiorno con Buongiorno Vicenza Weekend. Gli ospiti di questa settimana sono Moreno Marsetti, sindaco di Malo e vittima dell'attentato incendiario alla sua azienda, e Lucio Vicentini, presidente di H81 Insieme Vicenza Onlus, che si occupa di sport e disabilità. Inoltre, domenica mattina dalle 10.30 alle 12.30 trasmetteremo in diretta da Arsiero per raccontare tutte le emozioni del 44esimo premio nazionale Fedeltà alla Montagna dell'Associazione Nazionale Alpini. Si conclude qui anche questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza, la radio ufficiale degli Alpini Vicentini.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati all'ascolto. Partiamo dalla 4 Brescia-Padova per traffico intenso, rallentamenti con code in direzione Milano tra Verona Sud e Brescia Est. Per lo stesso motivo sulla carreggiata opposta, rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Verona Sud e tra Padova Ovest e Padova Est. Traffico incolonnato in direzione Trieste sulla 4 Venezia-Padova tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. E proprio sulla tangenziale di Mestre, code in direzione Trieste tra il Terraglio e il bivio per la A27. E rallentamenti in direzione opposta tra la rotatoria della Miranese e Marghera. Infine sulla 4 Venezia-Trieste per traffico intenso, code in direzione Trieste tra San Dona di Piave e il bivio per la 28 e tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Per questo appuntamento ci fermiamo qui, a più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now,
6: time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit.
8: Summer hits. Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
2: Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta New Disco Generation, la musica di ieri con i suoni di oggi.
4: Bene, bene, direi che anche oggi ci siamo. Nonostante siamo a venerdì 17, ragazzi, che e la cosa mi turba un po' stasera, eh? Vabbè, speriamo bene, speriamo bene. Speriamo bene, insomma, eccoci qua. Siete con Orazio Voice ancora una volta. Appuntamento immancabile del venerdì. Ma anche se venerdì 17 io ci sono, poi vediamo. Non siamo superstiziosi e cerchiamo di far andare le cose per il meglio anche stasera. Come andiamo? Finita la settimana? Sì, dai, che oramai ci siamo verso le ferie, insomma, penso che oramai stiamo contando i giorni, state contando le settimane o i giorni, insomma, perché molti di voi sicuramente magari già dalla prossima settimana inizieranno così a potersi godere le meritate ferie del 2026. Rieccoci qua con Orazio Voice dalle 19 alle 21 con New Disco Generation. Siamo prontissimi, ecco, anche qua con la nostra consueta scaletta musicale. Poi anche stasera parleremo qualche curiosità, saluteremo un po' di gente. Qua cominciate a whatsappare già al 371 1200 116, perché poi voglio sentire anche voi, insomma, voglio sentire il vostro calore, visto che in questi tempi di calore ne abbiamo avuto abbastanza. Vabbè, speriamo che magari la prossima settimana rinfreschi un pochettino, ci si sistemi un attimino un po'. Direi che siamo pronti per partire. Sì, andiamo con un grandissimo successo di un po' di anni fa, riproposto da Block and Crown, e la grandissima canzone che

e le luci della città magari si accenderanno tra non molto, anche questo bel venerdì 17. William Pitt, però in versione Black Crown, ovviamente è nudisco. Abbiamo rispolverato questo pezzo molto raffinato, molto così suadente, sensuale, su City Life. Poi con sta voce, insomma, ecco, io ricordo che quando è uscito sto pezzo, insomma, ma chi è che questa voce così bella? Quasi come la mia, quasi come la mia. Ah. Allora, 371-1200-116, vi aspetto qua e poi saluteremo un po' di gente. E questa sera voglio di parlarvi un po' di del nostro bel paese, ragazzi, perché è la nostra bellissima Italia, è è il più bel paese del mondo, e poi ve lo farò sapere perché. Per intanto, Swiss Blondie. Freak to Dance, nudisco 2023 qua su Radio Vicenza.

Time to Get Away. L'avete capito che stasera qua sulla di Vicenza c'è un disco Generation? Sì sì ragazzi, penso oramai l'abbiate capito. Il venerdì sera va così, dalle 19 alle 21. Allora

Dance in versione ovviamente attualizzata con i ritmi nu disco che tutti noi apprezziamo in questo periodo, insomma, anche in giro per i locali, no? Ecco. Infatti sono tutti pezzi che magari noi abbiamo ballato una trentina d'anni fa, una ventina d'anni fa, adesso magari non li ballano, però magari li ascoltano con un certo interesse, insomma, perché sono tutti pezzi di gran classe, come dice qualcun altro, no? Si parlava d'Italia, e allora l'Italia è il paese con maggior numero di siti UNESCO al mondo, ragazzi, e in più l'Italia ha la più alta concentrazione di siti archeologici

0: Beh, un po' di pioggia in questo periodo non farebbe proprio male, insomma, è Raining Man. L'uomo della pioggia. Amici di Radio Vicenza, poi vi salutiamo un po' di gente, però adesso è arrivato il momento della nostra prima rubrica, insomma, non possiamo tralasciare le cose importanti come quella che sta per arrivare adesso, che è il Back to the Original. No, sì.
1: A New Disco Generation è il momento di Back to the Original.
0: Eccolo qua, rullo di tamburi, ragazzi, perché quest'oggi vi presento un Back to the Original di quelli veramente particolari che ho selezionato con accuratezza. Ecco, adesso lui comincia a parlare. Intanto io comunico che il titolo è The Riddle. Back to the Original di oggi è Nick Cashore.

0: il nostro battle di origine di oggi. Tra l'altro un pezzo ripreso anche negli anni 90-2000, se non sbaglio, da qualche noto DJ. Sì, perché ricordo che ogni tanto lo mettiamo anche in versione ovviamente attualizzata. Questo era il pezzo originale, ragazzi. Nick Kershaw, The Riddle. Eccolo qua, senti che roba sulla Vicenza. Questa è veramente la grande musica del passato che ritorna e la facciamo tornare molto volentieri qua nella nostra rubrichetta del venerdì sera. Con Orazio Voice. Saluto un po' di gente, che è meglio. Fabio di Schio, poi c'è Stefano di Padova che ci ascolta in dub. Ciao Stefano. Poi c'è Alice di Arzignano, Giulia e Deborah di Vicenza. E poi voglio fare un saluto particolare ai miei amici We Are The Best, questi mattacchioni che ci seguono durante le nostre serate. Poi vi dico dove saremo domani sera. Non ve lo dico subito, così vi lascio un po' così al la sorpresa. Ci lasciamo un attimo, piccolo break, poi si riparte. E mi raccomando, restate qua.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Radio Vicenza.
4: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.
6: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da YNAB a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. YNAB, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social YNABvicenza.it. YNAB. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
7: La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. 3 giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.
8: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica da

0: Torino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Ogni venerdì dalle 19 alle 21 Radio Vicenza presenta Nu Disco Generation con Orazio Voice.

Che bello, magari siete lì in macchina, siete tornato dal lavoro e con Radio Vicenza in sottofondo, anche sto pezzo. No Disco Generation non sempre è assoluto ritmo, ma anche pezzi così come quello che abbiamo appena ascoltato adesso. Siete con la Radio Voice fino alle 21, ragazzi, questo bel venerdì 17. Sì. E allora, si parlava prima di cose belle del nostro bel paese. Allora, diciamo che, ecco, questa è una cosa molto importante. Prima mi è venuta una certa acquolina in bocca, anche se ogni città italiana ha almeno una specialità gastronomica unica. Beh, diciamo che noi qua a Vicenza ovviamente abbiamo il baccalà alla vicentina, no? È la nostra tipica specialità che ci imitano in tutto il mondo, ma ce l'abbiamo solo noi qua a Vicenza, eh? Ma quanto mi piace il baccalà alla vicentina, poi con quel sughetto e poi la polentina, ragazzi, devo ancora mangiare, ragazzi, non so se ce la faccio fino alla 21, eh? Aiutatemi, aiutatemi, aiutatemi, vi prego.

Mamma mia, che pezzone che abbiamo pescato questa sera. The Change, Holiday Request. Mamma mia, quanti ricordi su sti pezzi, ragazzi. Versione nudisco, adesso sì, li sentiamo qua, però. Questo dovrebbe essere un 80, un 79, un 80. Ecco, io c'ero già. Ero già dietro il microfono. Ancora in fasce, però ero già dietro il microfono. Va bene, allora salutiamo, visto che prima si parlava, ragazzi, di cose buone, va bene, noi abbiamo il baccalà vicentino, però l'altro giorno sono stato anche in vacanza, anche i canederli trentini non sono male, poi c'è, cosa c'è? Il risotto col tastassal, cioè nelle parti di Verona, ecco. E poi qua intorno, insomma, si mangia dappertutto. Bene, a tal proposito, voglio salutare anche tutti gli amici ristoratori, i pizzaioli, quelli che se ne intendono di vino, E poi ovviamente anche i vari locali un po' gourmet, dove si mangia anche un po' più, diciamo, raffinato e magari un po' più sfizioso. Saluto anche gli amici di Aroma, che pubblicizzano il loro locale qua da noi, nelle parti di Longare. Sono stato a mangiare qualche tempo fa, ragazzi, la cucina romana è sempre molto molto gradevole, anche un po' così succulenta, e ti fa venire l'acquolina in bocca solo a pensarci, ragazzi. Pensiamo alla musica che è meglio, ragazzi, qua, stasera qua. Non so se arrivo alle 21. Blush, Raffaele Crato.

0: Perfetto questo oi oi. È come uno ti pestasse un piede oi. Oi oi. Metra Blow Up. Samantha Loverdich. Max Styler Remix. Oi. Oi oi oi oi. Signori, Xura di Vicenza, anche in questo bel venerdì, 17° giorno del mese di luglio, col bene che ti voglio, sono qua stasera a tenerti in compagnia, carissimo amico che stai dall'altra parte. E io sono Razia Voice, fino alle 21 starò qua, non mi potete cacciare. Se state sui 100 e 300 di Radio Vicenza, oi, oi, sentirete la voce del sottoscritto a tenervi in compagnia. Spero siate in tanti, ma sono certo che siete in tanti. Poi saluteremo ancora un po' di gente prima del break delle ore 20. Adesso è arrivato il momento del nostro secondo appuntamento con Italia Remix. Sì, eccolo qua.
1: A New Disco Generation, Italian Remix.
0: Una bella cosa carica dell'anno scorso, da Sanremo 2025.

0: Italia Remix di oggi. Adesso ragazzi siamo veramente giunti al termine della nostra prima parte, mamma mia come corre il tempo, qua mi distrago un attimo e vabbè, dovevo salutare un po' di gente, ma sì, salutiamo Maurizia, poi c'è Walter che ha whatsappato qua 371 1200 116, ti ascolto tutti i venerdì, sei fantastico, ma grazie, non penso proprio di essere così fantastico, cerco di fare del mio meglio. Poi saluto anche Giuliano e Claudio di Vicenza, poi c'è Alessia di Asignano e per infine anche Giovanna di Sovizio. Bene, ci lasciamo un attimo ragazzi perché adesso qua arriva il momento del notiziario, del break appunto delle ore 20, poi fino alle 21 tutto di un fiato qua con il vostro Rossi Voice, con la nostra bellissima serata del venerdì con New Disco Generation, la musica di ieri con i ritmi di oggi. E se qualcuno vi ferma per strada e per caso vi chiede, voi dovete rispondere così:
1: ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
4: Meteo. Buon ascolto dagli studi di Radio Vicenza, questo è il bollettino meteo per il territorio vicentino. Dopo una mattinata caratterizzata da qualche rovescio e temporale con forti raffiche di vento, soprattutto sulle zone montane, il tempo tende a migliorare. Sulla pianura vicentina avremo condizioni più stabili, con schiarite e cielo poco nuvoloso. In montagna resterà invece una maggiore variabilità con la possibilità di qualche isolato fenomeno. Temperature ancora elevate a Vicenza e nei comuni della provincia, massime attorno ai 31-32 gradi, mentre nella notte il calo sarà contenuto con minime tra 22 e 24 gradi. Attenzione però alla giornata di domani, sabato 18 luglio. L'arrivo di correnti più instabili porterà un aumento della nuvolosità e la possibilità di temporali, inizialmente sui rilievi e sulle prealpi vicentine, poi localmente anche sulla pianura. Non si escludono fenomeni intensi con forti rovesci e raffiche di vento, soprattutto nelle aree montane e pedemontane. Le temperature resteranno ancora estive, ma nei prossimi giorni è atteso un progressivo calo termico con maggiore variabilità. Da Radio Vicenza è tutto per questo aggiornamento meteo, dalla redazione giornalistica, grazie per l'attenzione.
1: Meteo in collaborazione con.
5: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
6: Prima di partire, fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
7: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
8: Hits. Your hit music station.
1: Radio Vicenza. Weekend.
9: Pubblicità. Dani, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30. Meno 30. 30. 30.
10: Beh, sempre 30.
11: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
10: Solo da lì.
11: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
12: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
13: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
3: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
14: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
1: Radio Vicenza.
15: Time o'clock.
16: Sono le 20:07.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
17: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
1: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
18: Una buona serata da Barbara Salanni. Si è costituito poco prima delle 17 nel carcere milanese di Bollate Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021, dopo una rapina, inseguì e uccise con la sua pistola due malviventi e ne ferì un terzo. E sulla vicenda rimane alta la tensione politico-istituzionale. Il servizio è di Nicola De Muro.
19: Mario Roggero, dopo la condanna definitiva della Cassazione a 14 anni e 9 mesi, si è costituito oggi pomeriggio nel carcere di Bollate, assediato dai giornalisti. Il gioielliere ha risposto ad alcune domande.
20: Questo è il massimo per i delinquenti. Saranno, diciamo così, facilitati a continuare a rapinare, a rubare. Tanto sono impuniti anche a risarcire.
19: E il caso di Roggero scuote le istituzioni, oltre che il mondo politico. Ieri, faccia a faccia al Quirinale, tra Sergio Mattarella e il ministro della giustizia Nordio, al quale il capo dello Stato ha ricordato che gli atti di clemenza e le relative istruttorie spettano solo al Presidente della Repubblica. Le opposizioni criticano duramente Nordio e lo accusano di inadeguatezza, mentre dal centrodestra, sia la Lega sia Forza Italia, rinnovano l'auspicio della grazia per il gioielliere.
18: Sono pronto a governare e a promuovere una politica di cambiamento nel Regno Unito, è la nostra ultima chance di cambiare. Così Andy Burnham, 56 anni, incoronato nuovo leader del Partito Laburista Britannico, è stato acclamato grazie al sostegno plebiscitario del gruppo parlamentare di maggioranza e dei sindacati affiliati al Labour. L'ex sindaco di Manchester ed ex ministro succederà Starmer, dimessosi a giugno. Lunedì il passaggio di consegne formali a Downing Street. Ora la cronaca: la procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Sottoposta a sequestro l'intera area del Luna Park di Spotorno, in provincia di Savona, dove ieri sera un 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Sentiamo Daniela Ubaldi.
21: La piccola ricoverata in rianimazione a Gaslini di Genova è morta senza aver mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare, dove la bambina era arrivata con la famiglia che da anni era cliente. La giornata da bollino rosso ha spinto la ragazzina ad entrare nella piscina vicino alle cabine, poco più grande di un idromassaggio e con acqua bassa. Al vaglio la dinamica, sembra che i capelli impigliati nella bocchetta aspirante l'abbiano trattenuta troppo tempo sotto il livello dell'acqua. L'altro dramma si è consumato in provincia di Savona ieri sera: l'incidente mortale è avvenuto in un Luna Park a Spotorno. Un ragazzino di 15 anni è stato folgorato mentre stava giocando con un calciometro. Il ragazzino di Saronno, che si trovava lì in vacanza, è stato immediatamente trasportato in ospedale. Inutili tentativi di salvarlo. Tra le ipotesi al vaglio quella di un cortocircuito favorito dalla presenza di pozze d'acqua sul terreno.
18: Arrestata dalla polizia nel pavese una 17enne italiana per la partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. La ragazza, ora in comunità, si diceva pronta al martirio per Allah e scambiava informazioni su come fabbricare cinture esplosive su 4 gruppi di ispirazione jihadista. Secondo gli inquirenti, la giovane si era molto radicalizzata e il suo passaggio ad azioni violente era imminente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
15: Buonasera e bentrovati all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova, per traffico intenso, si registrano code tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia. Traffico incolonnato sul tratto Venezia-Padova della 4 in direzione Trieste tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Sulla stessa tangenziale di Mestre si procede in coda a causa del traffico intenso tra il Terraglio e il bivio per la 27 in direzione Trieste. Infine sul tratto Venezia-Trieste della 4, sempre per traffico intenso, rallentamenti tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova in direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
22: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
22: Our summer hits.
23: Oh my god, it's amazing.
22: Now, another summer hit.
24: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
0: Radio Vicenza.
25: Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.
26: Stai ascoltando Nu Disco Generation con Orazio Voice.

Eccoci qua, signori. Buon venerdì sera ancora una volta su Radio Vicenza, su 100 e 300. La voce è quella di Ozzy Voice fino alle 21. Questo era Iper Techno Mix. Mamma mia, come pompava sto pezzo! Era appunto un pezzo degli Eurythmics che tutti noi ricordiamo, in versione anche un po' veramente esasperata, se vogliamo. Questa era Sweet Dreams, sogni, dolci sogni. E noi sogniamo ancora con la musica, perché poi vi farò ancora sognare con cose belle della nostra bellissima Italia.

Stereo Love, l'amore stereofonico. Anche noi qua di Radio Vicenza siamo in stereofonia, siamo anche in DAB, in tutto il Veneto, il Friuli e anche parte del Trentino Alto Adige. Ciao ragazzi, anche voi che ci state ascoltando in versione digitale in DAB. Allora, a me, parlando di cose belle, insomma, stasera veramente ho un certo appetito. E allora, la prima pizzeria moderna è nata in Italia nel XVIII secolo, pensate un po' dove, ma a Napoli, no? A Napoli la pizza più buona del mondo, sta lì, sta lì, sta lì, sta lì.

adesso a me non mi viene, però questo woohoo! Qualche pezzo di musica italiana me lo ricordo, insomma, anche abbastanza recente, solo che devo un attimo concentrarmi, però questo woohoo non mi è nuovo, non mi è nuovo. Allora, siete con la Voce di Vicenza e adesso ancora musica. Ah sì, poi parleremo ancora un po' di cose della nostra bella Italia, no? Però per intanto fino alle 21 si va avanti con altri pezzi belli, belli.

0: don't wanna know, io non voglio conoscere, non voglio sapere niente, non voglio... E però adesso vi racconto ancora qualcosa, insomma, riguardo alla nostra bella Italia, altre cose molto interessanti. Lo sapevate che molti cognomi italiani derivano da mestieri medievali, tipo Ferrari, Conti, Marino, ecco, Ferrari, non so, che costruiva già macchine a quei tempi, la cosa mi suona strana, insomma, però insomma, Ferrari, Conti, Marino, sicuramente magari sarà stato qualche marinaio del tempo che magari e poi si è tramandato. Poi c'è Rossi, c'è il signor Mister Nessuno. No, adesso sto dicendo delle fesserie per così per far passare il tempo, ma è meglio che mandiamo qualcosa. Sì, adesso andiamo a proporre qualcosa di più tranquillo, perché è arrivato il momento, forse è anche il caldo che mi sta dando un attimino la testa. Adesso è arrivato il momento del soft time, ragazzi, ci rilassiamo un po', eh.
1: A Nu Disco Generation è il momento di Soft Time.
0: Soft Time, questa è Say My Name, parla di il mio nome, Deep Chill, Soft Time di oggi, eccolo qua.

0: Momento soft, questa Save My Name, Deep Chills, bello bello bello, e così è salito un attimino a stemperare la situazione, qua si stava facendo molto calda, e adesso ci lasciamo ancora un po', poi l'ultima parte e poi vi dico anche dove siamo domani sera. Anche a proposito, vi ricordo che essendo Radio Vicenza anche la radio ufficiale degli Alpini di Vicenza, domenica siamo in quel di Arciero, se non sbaglio, sì, per la dunata, se non sbaglio, sì, poi mi informerò meglio. Comunque domenica mattina saremo dalle parti di Arciero, qua in provincia di Vicenza, sempre con gli Alpini, visto che Radio Vicenza è la radio ufficiale degli Alpini di Vicenza.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti?
4: Pubblicità.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.
6: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
7: Ogni venerdì dalle 19 alle 21 Radio Vicenza presenta Nu Disco Generation con Orazio Voice.

In My Arms, Purple Disco Machine, era 2020, sì, quando andava sto pezzo. E adesso, visto che siamo così in un momento freschissimo, ragazzi, di questa settimana, abbiamo la finale dei mondiali, sarà domenica, per cui ecco, spegnetemi sta cosa che mi sta suonando qui sottofondo, perché abbiamo anche la diretta, succede che ti suona anche il telefonino mentre stai parlando in radio. Spegnete, grazie, grazie. Ecco, siamo in questo bel venerdì 17° giorno del mese di luglio, fino alle 21 con Orazio Voice. E allora si diceva, visto che siamo in argomento di mondiale di calcio, sicuramente magari domenica sera avremo modo di gustarci assieme la finale Argentina e Spagna. Sarà sicuramente una bella partita. Io ho avuto modo di vedere le semifinali in settimana, è stato anche, diciamo così, interessante, nonostante mancasse la nostra nazionale ormai da 3 mondiali, ragazzi, veramente una sofferenza, non vi dico che sofferenza. E allora, visto che parliamo di mondiali, qualche anno fa la sigla di mondiali, se non sbaglio, in Sudafrica era proprio questa. Eccola qua, sentite l'urlo di Shakira, waka waka. Speriamo di tornare presto con l'Italia ai mondiali, va? Però qualcosa devono cambiare, altrimenti, ragazzi, non so, se andiamo avanti così, non so dove andiamo a finire. Non lo so.

0: Perché il calcio italiano, cioè, non c'è un italiano neanche a farlo d'oro, non lo so io. Ma come fanno a capirsi qua questi calciatori anche nelle squadre di calcio? Non so, io qualche tempo fa ho giocato un po' a calcio, almeno ti devi capire insomma, e poi i risultati sappiamo quali sono. Vabbè, infatti in Italia esistono, visto che parliamo appunto di linguaggi, oltre 30 dialetti principali e molti dei quali vere e proprie lingue, per cui già in Italia abbiamo 30 dialetti. Poi se non ci mettono neanche pure in squadra a giocare, come facciamo a capirci? Non lo so, è veramente dura ragazzi.
1: Radio Vicenza. A far l'amore comincia tu. Nu Disco Generation,

0: Vabbè, meglio.
1: È meglio far l'amore, anche qua con giocare a calcio, ragazzi, in Italia veramente non ci sappiamo più fare. Va bene, magari saremo dei Latin lovers, che ne so. Va bene, adesso c'è il momento del VIP number one.
2: New Disco Generation. VIP number one.
1: Eccolo qua, Let's Do It Tonight. Deja Vu, Richard Grace Funky Tribal Mix. E one more time. Fino alle 21 con Orazio Boa su Radio Vicenza.

Neri con i mondiali tra 3, 5, 4, 10 anni, 20, 30, non lo so. Vediamo, vediamo, speriamo. Intanto assisteremo domenica sera a questa nostra, a questa finale, insomma, e vedremo chi, avrà l'onore di alzare la mitica Coppa Rimet. Si chiamava così una volta. One more time, let's do it tonight. Deja vu. Amici di Radio Vicenza, ormai siamo verso il termine, allora vado a salutare ancora un po' di gente, sì. E saluto Paolo che ha whatsappato 471-1800-116. Poi salutiamo anche Gianna. E poi salutiamo anche Ida di Asignano. Camilla di Vicenza, ecco un bel nome, Camilla, è un po', diciamo, retro, però è particolare. Poi c'è Valentino, e poi c'è, vedo anche qua, Valeriano di Vicenza e Martino di Asiago, che non è il nostro Martino Montagna, eh? Non è il nostro Martino Montagna, l'uomo del notiziario. Ragazzi, volevo ricordarvi anche l'appuntamento di domani sera con noi di Radio Vicenza e Dancehall Generation Tour. Saremo al fresco dalle parti di Recuaro Terme a Rovegliana con appunto un altro grande appuntamento con Dancehall Generation. Balleremo la grande assieme ai nostri mitici boogie dancer, i vintage people, e saremo collegati anche con Radio Vicenza. Saluteremo un po' di gente anche domani sera, e per intanto un po' di BG's con Stayin' Alive, vai.

0: bene, allora avete capito, ragazzi. Domani sera vi aspettiamo in quel di Reco Aro Terme, precisamente nella frazione di Rovegliana, con una bellissima vista sulle Piccole Dolomiti, con Dancer Generation Tour e anche noi di Radio Vicenza, con mio amico Walter Santolin, Nico Pellizzari, Pugli Dancer, Vintage People e ovviamente Orazio Voice e tutte, anche We Are The Best, con una grande serata in arrivo. Siamo ormai al decimo appuntamento dell'estate e ogni volta è veramente una bomba di divertimento. Allora siamo veramente in conclusione, ho finito anche la voce e adesso me ne devo andare veramente per un private party, perché anche stasera siamo di movimento e non dobbiamo mai smettere di sognare e di vivere con la musica. Allora signori, io vi ringrazio ancora, restate qua con Radio Vicenza, con i nostri programmi 24 ore al giorno. Saluto anche il mio amico Martino Montagna, l'uomo del notiziario, del meteo, l'uomo che ci dà diciamo così la sensazione di come stanno andando le cose sia in provincia di Vicenza sia in tutto il mondo, insomma anche dal punto di vista meteorologico. Ciao Martino, sempre numero uno. Vi ringrazio ancora tutti voi, noi ci risentiamo ovviamente venerdì prossimo, sempre qua con New Disco Generation, la musica di ieri con i ritmi di oggi, con il vostro Orazio Voice. Ciao a tutti, buon weekend, ciao.
1: Avete ascoltato New Disco Generation con Orazio Voice. Appuntamento

0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Pubblicità.
3: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina. La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. Tre giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.
6: Su Radio Vicenza il suono di Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e un minuto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona serata a tutti voi che siete in ascolto. Traffico regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che sulla tangenziale di Mestre, dalle 21.30 di lunedì 20 luglio alle 5.30 di martedì 21 luglio, verrà chiuso lo svincolo in uscita di Miro Riago in direzione Trieste a causa di lavori alle barriere di sicurezza. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. È tutto, ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Incidente sulla 4 Brescia-Padova con lunghe code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Milano. Chiuso temporaneamente anche l'ingresso allo svincolo di Peschiera verso Brescia. Sulla 13 Bologna-Padova questa notte dalle ore 22 alle ore 6 chiuso il tratto tra Padova Sud e Padova Zona Industriale in quest'ultima direzione. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e un minuto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 17 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, sabato 18 luglio. Nessun problema al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia da Brescia a Trieste, sulla 4 Brescia-Padova ricordiamo la presenza di un cantiere di lavoro nel tratto compreso tra Peschiera e Somma Campagna in direzione Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono sempre a vostra a disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Con questo è tutto, buona serata, a domani.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini e siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 17 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, sabato 18 luglio. Nessun problema al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia da Brescia a Trieste e sulla 4 Brescia Padova. Ricordiamo la presenza di un cantiere di lavoro nel tratto compreso tra Peschiera e Somma Campagna in direzione Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono sempre a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Con questo è tutto, buona serata, domani.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
4: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
4: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
5: Radio VIP Vicenza Party.
4: Le hit di Radio Vicenza.

0: Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e 58 minuti.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Una buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 17 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, sabato 18 luglio. Nessun problema al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia da Brescia a Trieste, sulla 4 Brescia-Padova ricordiamo la presenza di un cantiere di lavoro nel tratto compreso tra Peschiera e Somma Campagna in direzione Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono sempre a vostra a disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Con questo è tutto, buona serata, domani.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È l'una e un minuto.
3: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
3: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.
5: Cosa so?